E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Buonasera signorina, sono Alan, per favore mi metteresti Video Killed the Radio Star dei The Buggles. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luca da Rivalta, se possibile vorrei ascoltare Grenade di Bruno Mars.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Diego,
2: Checco
3: e Jennifer
1: e vorremmo ascoltare Valerie di Amy Winehouse. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Buonanotte signorina, sono Alessandro da Cuneo, vorrei ascoltare Il mio corpo che cambia dei Litfiba. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere su Superstition di Stevie Wonder, grazie. Un saluto da Samuele a tutti i manilosi.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Mario. Vorrei fare una richiesta. È già di Vasco Rossi. Un saluto a tutti quelli che fanno il turno di notte.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 3.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Mara da Villarbase. Mentre torno da lavoro vorrei ascoltare Viola di...
2: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Diego, sono appena tornato a casa da lavoro e vorrei ascoltare, se possibile, Heat Waves di Glass Animals. Vi ringrazio e chi non ascolta Radio Manila

Ciao signorina, ciao Maniosi, sono Angelica da Cambiano. Mi piacerebbe dedicare alla mia amica Irene Los Angeles di Blanco, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina 9001, sono Marta da Gallarate e sono con Thomas, Erika e Ludo, vorremmo ascoltare Location di Wiz Khalifa, Zerbeta Idala.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Odio i film che mi proponi, sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Rocco, Fefe e Jules, ci metti per favore Can't Hold Us di Michael Moore e Ryan Lewis, grazie.

0: artista in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Alice. Mi potete mettere mamma non mamma di Madame.
1: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:57.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila. Sono Alessandro da Ivrea. Vorrei ascoltare What's My Age Again di Blink.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Alessia, mi potete mettere Samba di Detai Just Tuno di Gotye.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 2001. Sempre con te.

Buongiorno signorina Manila, sono Pietro. Questa mattina vorrei ascoltare Cesare Cremonini con Ora che non ho più te. E salutare tutti i malinosi augurandogli una buona giornata. Ciao!

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manilosi, Manila, puoi mettere I Was Made For Loving You dei Kiss? Grazie.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno signorina. Senti, per favore, stamattina mi farete ascoltare 5 giorni di Zarrillo. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto Gianni il Panatè, Walter di Sommariva Bosco, il panettiere di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono molto contento del suo marito. Stamattina voglio ascoltare una fantastica storia di Antonio Venditti. Sono stati tutti maniosi al lavoro, in particolare Gianni Padre Camagnola, Lino, Walter Sinone, Daniele Saluzzo e Magri Santa. Grazie signorina,

Ma buongiorno, buongiorno da Marco e Giamaica di Crescentino, in partenza col camion per Milano per l'ultima giornata di lavoro. Signorina, ci fai ascoltare Venerdì di Ligabue? Con una buona giornata, buon fine settimana a tutti gli affezionati, i manilosi, le manilose, a quelli del gruppo, a tutte le fanciulle, da Marco e Giamaica di Crescentino. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon fine settimana a tutti!

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 5.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao, sono Riva, mi faresti ascoltare tutto di ultimo, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, per cortesia, mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Teddy Swims Break Up in Reverse, grazie, Anna da Torino.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao a tutti, ciao signorina Manila, buon venerdì. Stamattina mi metteresti Everybody dei Backstreet Boys, ti ringrazio e buon lavoro a chi sta andando a lavoro, ovviamente. Buona nanna a te e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla mano, buon buon.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila, si sente che ci sei.

Buongiorno Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare una canzone a tua scelta dei 21 Pilots, grazie.

0: Ciao, sono Andrea di Asti. Mi faresti ascoltare Children di Robert Miles? Grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare ridere dei pinguini tattici nucleari? Grazie mille. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.
1: Ciao Radio Manila, adesso sto andando all'aeroporto dai nonni di Bari e vorrei ascoltare Bottiglie Vuote. Se non ascolti Radio Manila, sei gay over. Ciao!
2: E tu come ti chiami?
1: Carmen.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: per cortesia stamattina mi fai sentire Renato Zero con Spiagge. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro un buon venerdì, un buon riposo. Saluto tutti i manilosi, come sempre saluto i panettieri, Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Non e le famiglie. Un saluto a Marco e Tiziana, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Eleonora e chi non ascolta Radio Manila Game Over, Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Gabri e Marti. Ci puoi mettere Let's Go to LDT Verdes? Grazie e buon lavoro.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: Ciao signorina, sono Rebecca, vorrei ascoltare l'unica di Giorgia per caricarmi in vista di questo venerdì lavorativo, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buonasera signorina 9001, sono Riccardo e vorrei dedicare alla mia ragazza Silvia Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nella versione di Laura Pausini. Grazie.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, lo perdiamo le nostre Ligure, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, buongiorno, è venerdì, oggi staremo insieme 4 ore, sì, sino alle 10, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano.

0: ascoltare Firestone di Kygo con Conrad, la canzone Due Fritti 15. Bello iniziare così. Oggi siamo sino alle 10. Possiamo iniziare? Andiamo con i vostri messaggi? Al 338 50 38 908, sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buon venerdì e buon weekend. E che vi ascolta Radio Manile, Game Over, bye, baci.
0: Senti qua Stella che cosa avevo nel taschino, però nella tasca quella dietro, eh? Ah, perché la canzone è un po' più lunga.

0: Mi raccomando, anche oggi orecchie tese, perché giocheremo per accaparrarci un altro pass esclusivo per aree esclusive della gara Gran Piemonte. Quindi mi raccomando, solo quando ve lo dirò io giocheremo. Intanto abbiamo al... avanti.
1: Buongiorno, mitico. Buongiorno. Alice. Stamattina, se ti fosse possibile, ho visto che ci sono delle chicche pazzesche.
0: Abbastanza.
1: Se non sbaglio dovrebbe essere uscita quella di Max Pezzali. E non fosse così, che sbaglio, quella di Ricky Martin oppure quella di Giorgia. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, buon lavoro a tutti, da Vita, e buon venerdì, ciao!
0: Ciao Vita. Allora, Ricky Martin non è uscito, invece chiediamo, abbiamo un nuovo singolo di Max Pezzali dal titolo Le ali?

0: Questa è la nuova di Max Pezzali dal titolo Le ali. Buongiorno, buongiorno Alice, sono Giusina Carasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Napoli, Genova di Alfa e Gigi D'Alessio. Grazie mille, chi ne ascolterà di venire Game Over. Alfa, Gigi D'Alessio con Genova e Napoli tra poco. Bacio Giusy.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: con furore. Ma chi l'ha richiesta? Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, per favore, mi metteresti mica Paola e Chiara con furore? La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto. Auguro a tutti un buon fine settimana. Un bacio a Daniele, chi non ascolta Radio Manila. E Game Over. Ciao!
0: Ciao, ciao, l'abbiamo ascoltata. Buongiorno Alice, buon venerdì. Questa mattina vorrei nonno Hollywood di Enrico Giotti, vorrei dedicare a mio nonno che da 6 anni non c'è più, ma che vive sempre nel mio cuore. La dedico a tutti i nonni che hanno la fortuna di essere presenti nella vita dei propri nipoti e anche a me che da 2 anni vivo questa meravigliosa avventura di essere nonna. Un abbraccio a te, a tutti i manilosi, chi ne ascolterà di Manila è Game Over. Allora ascoltiamo questa bella canzone di Nigiotti. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
2: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Non Hollywood, Enrico Ricciotti, 6:30 su Manila, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Davide da UPS.
1: Ciao
2: e vorrei
1: Davide.
2: Dedicare al nostro amico e collega Pinuccio, resta con me.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Resta con me bambole di pezza su Manila, Mambo Giornalis, sono Giuseppe, buon venerdì, buon weekend a te, tutti manilosi mattinieri. Ma nel weekend arriva un po' di pioggia o sarà caldo? Guarda, io di pioggia non vedo nulla. Io volevo chiederti, non me lo so spiegare, di Tiziano Ferro pronto a cantare a squarciagola. Chi non ascolta domenica è cattivo, che muore, un bacino del Bettino innamorato. PS bacio pure a vite Graziella. Allora, non vedo nulla, vedo sole, vedo anche ancora temperature buone, tipo 23-24 gradi. Certo, è scesa la temperatura, siamo a ottobre, però ragazzi, qua io di acqua, ma nulla proprio.

0: lo so spiegare, Tiziano Ferro, 6:39 su Radio Manila, il 338 50 38 908, c'è un messaggio di testo. Buongiorno Radio Manila, sono Cristina da Torino, volevo chiederti ricordi dei pinguini tattici, se non ci fosse va bene pastello bianco, cioè come?
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: La mia risposta sei tu, i ricordi pinguini tattici nucleari su Radio Manila, 338 50 38 908.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, e finalmente è venerdì, buon fine settimana a tutti. Alice, come sono le previsioni per questo weekend? Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da Cubo, Portatele, per scatenarci un po'? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a lunedì, fate bravi.
0: Ciao Angela, come dicevo prima, io vedo sole, sole, comunque ancora caldo, ecco, caldo non più come prima, ma caldo ragazzi. Dai, allora ascoltiamoci il nuovo singolo di Hugel, David Guetta e French Montana. E poi che cosa ascoltiamo?
2: Buongiorno Super Alice, finalmente venerdì. Ascolta, nel viaggio questa mattina ti chiederei se mi fai ascoltare Stella Stai di Umberto Tozzi, e saluto Marco di Savigliano, Gigi il Camionaro, Cristina di Torino e Paolo dell'Officina di Alpignano. E niente, a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, allora andiamo con il nuovo singolo e poi arriverà anche Umberto Tozzi.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Radio Manila.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

arrivata la squarciagola, sì, immagino di sì, Devo salutare Emanuela che mi dice: mi metti Cartagine per una persona speciale, grazie. Ma chi salutiamo però, Emanuela? Vabbè, lui capisce, lei capisce? Speriamo di sì, Emanuela Loia su Manila. Quando si

Emanuele Loia con Cartagine. Devo salutare Cristiano che dice: potresti mettermi Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie, che ho ascoltato me Game Over. Beh, li avrei sicuramente appena sentiti con Ricordi. Ti mandiamo un abbraccio, Cristiano, sta qui con noi. Buongiorno Radio Menina, sono Paola di Sommariva. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Paoli, Quando ti rivedrò. La dedico ad Aurora, grazie. Buona giornata a tutti i manilosi. Era un nuovo singolo, da oggi rimane una canzone uscita da poco. Gino Paoli.

0: Un messaggio lo leggiamo, un messaggio lo ascoltiamo. Ciao Alice, tutto bene? Per favore, mi potresti mettere Picchitto Picchitto di Ricky Martin, se non fosse possibile, Le ali di Max Pezzali, grazie. Un saluto Bettina a tutti i manilosi, buon weekend. Chi ne ascolta Radio 1000, Game Over Grazielle di Torino. Sai che l'ho trovata?
1: Allora,
0: l'ho trovata.
1: Finalmente, venerdì. Volevo richiedervi se era possibile l'ultima con Joliet e Achille Lauro e augurarvi a tutti buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un saluto da Jessica e saluto tutti i miei colleghi della Dance di Poerino. Ciao
0: Jessica, si sentiva un po' così l'audio. Comunque abbiamo capito. Intanto ascoltiamoci il nuovo singolo di Ricky Martin e Pedro Sampaio, Picchitto Picchitto. Poi arriva anche Joliet insieme ad Achille Lauro all'inizio della seconda ora.
2: Radio Manila, nuovo singolo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
5: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
6: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi e ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: per noi Geolier con Achille Lauro, bellissima, avanti.
1: Ciao Alessa, sono Valeria di Ispra. Questa mattina mi fareste ascoltare James Hype con Confession oppure Hugel e David Guetta con Shine,
0: che abbiamo già ascoltato.
1: Buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao.
0: Ciao, invece quella che hai richiesto come prima opzione non l'abbiamo ancora ascoltata. James Hype, Confession. Questo è un nuovo singolo.

fare Confession James Hype su Radio Manina. Wow, wow, wow, ragazzi. Oggi ho realizzato uno dei miei sogni da quando faccio radio. No, veramente. Ho ricevuto il mio primo messaggio in inglese, ma proprio come se fossimo una radio international, ragazzi. Sono molto, molto contento. Ciao, sono Miai di Borgone, di Susa. Mi metti Mietta e Minghi con Trottolino Amoroso e la vorrei dedicare a tutta la famiglia dei Manilosi. Chi non ascolta Radio Manina, Game Over. Ciao Manilosi, qui entriamo in un momento, ma che dico, canterino, super karaoke, veramente super, ma non è il titolo, non è quello, anche se poi è stata ribattezzata Trottolino Amoroso, ma è Vattene Amore.

0: Ragazzi, che è successo che ebbe questa canzone? Me Dominghi e Mietta con Vattene Amore su Radio Manila. 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Francesco da Torino.
0: Ciao.
1: Ascolta, vi fareste ascoltare l'ultima di Sal Da Vinci, che non mi ricordo
0: sì.
1: Il titolo.
0: Fuga d'amore.
1: Niente, buon weekend a tutti e chi ora ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Francesco, tra poco arriva la tua canzone.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono T-Chantuan. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731 comprooroDoro.it.
6: Ormai è tardi.
7: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. BrushlessTechnology.com.
8: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
9: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.
13: Tu per me sei ossessione.

0: 9.08 per i vostri messaggi. Siete su Manila, l'unica, e dico l'unica radio che ve le suona quando volete. Ma parte anche la batteria, sì. Oh, che bello, sono loro. Chi? Avanti.
1: Buongiorno Domenica, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Alpignano. Qui per l'officina ti volevo chiedere la canzone dei Cure, Lullaby. Salutiamo Daniela Saluzzo e Cristiana di Torino. E chi non ascolta la domanda è un super game over. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro oggi, buon weekend. Io The Cure con Lullaby su Manila. Devo ricordarvi, care manilose, anche di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. No? Ve l'avete dimenticati? Ai.

0: E poi me l'ha mandato anche audio. Avanti.
1: Good morning, Radio Manila. I would like to say happy birthday to our son Lorenzo. Grazie. Game over.
0: Ciao, grazie a te Anita. Un bacio a Lorenzo, tanti auguri.

saluto anche Federico. Ciao Federico. E saluto allora anche Anita. E dice siete il top, Federico. E beh, ma Federico è il marito di Anita. Thank you so much for your message. E poi abbiamo chi? Allora, attenzione, abbiamo... Ah, eccolo qui, buongiorno Radio Manila. Oggi volevo dedicare alla mia cara amica Arianna la canzone Ovunque Sarai di Irama. Grazie, arriva tra pochissimo.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due

0: serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Youth of the Nation, POD, su Radio Manila. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
1: Ciao, sono Merida Rossana e volevo ascoltare la canzone di Madame Annalisa, un'amica. La dedico a voi, a tutti i manilosi mattinieri, a me stessa, e sperando che esca un po' di sole. Ciao ciao da Mary e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Mary, dovrebbe uscire, amica.

0: Annalisa Madame con Amica su Radio Manila. Audio messaggio, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Carmagnola, adesso sto andando a Fossano con mio padre. Io vado a scuola e lui va a lavoro. Vorrei richiedere la canzone di Venerdì di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Anche Elena vuole ascoltare la canzone.

0: mi rompete i... attenzione perché le orecchie devono essere tese, perché tra poco giochiamo, regaleremo una cosa esclusivissima. Se avete già sentito ieri, è un pass per una gara, per vedere delle aree esclusive di una gara che tra poco di nuovo racconteremo, quindi voi fate attenzione, state pronti perché tra poco si gioca. Avanti!
1: Ciao Alice, buongiorno Radio Manila, sono Max, si sta andando al lavoro, volevo ascoltare se è possibile Casini di Marra Egue, se non fosse possibile Gangster Paradise di Curio. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, buon venerdì.
0: Casini, vero Max?
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Cristina D'Avena, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Hai una permuta o un anticipo di soli 3.900 euro? Da Ford Autos Società Benefit vale tantissimo. Tante occasioni usate recenti come Mahindra CUV 100 a 5.950 euro, Ford Fiesta a 7.950 euro, EcoSport a 8.950 euro, Puma a 9.950 euro, Kuga a 15.950 euro e tanti altri veicoli di tutti i brand. In pronta consegna e senza vincoli di finanziamento.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

comunque anche la frase minute after minute, hour after hour, anche questo è preso dalla canzone. Vabbè, bravi, bravi. Comunque, Casini, Marrakesh, Gue su Radio Manila. Attenzione, ci avviciniamo al momento. Io ve lo dico, buongiorno Alice. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Un saluto da Nicolas da Santena. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Pronti? Ocio, anzi, orecchio.

Fibra antidroga. Allora, Vanilose, Vanilose, ci siamo? Possiamo andare? Dai, allora andiamo, eh? L'8 ottobre 2026, ragazzi, siete pronti? Siamo pronti per il Gran Piemonte, conosciuto fino al 2008 come il Giro del Piemonte, la storica corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si disputa annualmente in Piemonte nel mese di ottobre. Questa sarà la 110ª edizione, con un percorso lungo 185 km, con partenza da Asti e arrivo a Bra. Si snoda attraverso lo spettacolare scenario collinare delle Langhe, e non parliamo anche dei prodotti, insomma, della nostra atmosfera, dei panorami. Gara con risalto internazionale, vede Radio Manila media partner dell'evento. Volete esserci? Volete accedere con un pass esclusivo o alla partenza ad Asti o all'arrivo a Bra? Mi dicono che però l'arrivo è straordinario. Potrete accedere alle aree esclusive per vivere da vicino l'atmosfera della corsa, della gara. Grazie alla partnership con Radio Manila potrete vincere questo pass esclusivo. Mandate ora un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908 con scritto Gran Piemonte e parteciperete all'estrazione di questo pass esclusivo. Ha! Dimenticavo! Ma ci sarò io all'arrivo a Bra, eh? Sarò lì a fare animazione con tutti i Vanilosi presenti, non solo, sarò presente e aspetteremo insieme la fine della gara. Ci siete? Siete pronti? Allora mandate un messaggio con scritto Gran Piemonte al 338 50 38 908 e come sempre in bocca al lupo. Chi abbiamo? Avanti! L'ascoltiamo più tardi, ma la nostra Vanilosa voleva ascoltare una canzone, vero? Quale? Elisa a modo tuo? Potrebbe essere quella la canzone? Sì, è sicuramente quella. Ragazzi, ogni tanto fanno le bizze questi audiomessaggi.

0: A modo tuo, mamma mia, quanti messaggi stanno arrivando che ho scritto Gran Piemonte. Vabbè, se non sapete nulla di questa gara, io vi consiglio di cercare Gran Piemonte, andare a vedere il sito, veramente straordinario. Allora, chi era richiesta?
1: Buongiorno Radio Manila, siamo Chiara, Andrea e Jessica da San Libero e volevamo chiederti se potessimo ascoltare A Modo Tuo di Elisa. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Fatto, fatto, vi mando un bacio dall'alto, avanti.
2: Ciao Alice, direzione Susa col trenino, speriamo non ci siano troppi scioperi oggi che mi fanno disperare. E oggi ultimo giorno di lavoro perché poi nel weekend si parte per Amsterdam e ci facciamo 5 giorni ad Amsterdam, ma io avrò sempre con me Radio Manila e quindi ti chiedo oggi una novità e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci, grazie sempre di tutto.
0: Ciao Laura, allora avete ancora questo spazio più il news per mandare il vostro messaggio con scritto Gran Piemonte. Torniamo con il nuovo singolo di Giorgia dal titolo Parafulmini tra poco. Dopo le news rimanete appiccicati. La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 8:04.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
7: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
9: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
7: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttincampo.it.
14: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
17: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
16: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
18: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT così alla vigilia.
19: La squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
18: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
20: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
18: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
16: Ed è tutto, a più tardi.
15: Manila News.

0: Sara Fulmini, il nuovo singolo di Giorgia, fresco fresco, come si dice una volta, da leccarsi le orecchie, sì, esatto. Per iniziare la terza ora insieme oggi, insieme sino alle 10 su Radio Manila. Buongiorno, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina. Attenzione, stop ai messaggi con scritto Gran Piemonte. Tra poco scopriremo chi si è aggiudicato questo pass esclusivo per andare a visitare le aree, quelle veramente esclusive, dell'arrivo, della partenza della gara Gran Piemonte di ciclismo. Sono molto felice, questa è veramente una cosa pazzesca. Avremo anche il campione del mondo, tutti i ciclisti professionisti, una roba straordinaria, una roba incredibile. Chi c'è avanti?
1: Ciao Alice, siamo Emanuele e Lorenzo e stiamo andando a farci un weekend a Bologna. Puoi metterci da Dio di Brescia? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buon weekend a Bologna. Attenzione, se ricevete una telefonata in questi minuti, io vi consiglio di rispondere, soprattutto se avete mandato il messaggio con scritto Gran Piemonte.

0: Io su Radio Manila nel Manila Box Breakfast, ma io sono felicissimo, ma io non ci credo, ma io veramente, vedete che ogni tanto l'universo si muove veramente in una direzione. Perché? Perché chi abbiamo con noi? Chi ha vinto questo pass oggi? Ci sei?
1: Ciao, sono Stefano da Alba.
0: Ciao Stefano.
1: Sono contentissimo di essere stato estratto perché sono un appassionato e anche un praticante ciclista.
0: Ma vedi che incredibile ogni tanto. Sono contentissimo, Stefano. Veramente questo pass ti permetterà di andare. Poi sceglierai tu se andare o ad Asti alla partenza o all'arrivo a Bra. Anche se devo dirti che tutti mi consigliano di andare a Bra all'arrivo, dove ci sarò anch'io, che farò animazione. Ma vai lì perché praticamente sono veramente delle cose esclusive nelle aree, quelle dietro del, diciamo, nel backstage, no? Potrai visitarlo con questo pass. Beh, ci vediamo lì? Vieni a Bra?
1: Ma sicuramente vengo a Bra, così ti vedo, ti ascolto, perché ti seguo tutte le mattine, quindi sono contentissimo di aver vinto e poter partecipare con te a questo evento.
0: Che bello, sono felice. Peraltro, vabbè, tu con questo pass potrai accedere alle aree esclusive, ma chi vuole venire all'evento nel rettilineo a fare il tifo ai corridori che arrivano, naturalmente possono venire, tutti, cioè voglio vedervi in tanti, mi raccomando. Allora, come ti dicevo, non chiudere perché mi devi dare tutti i dati. Io sono felice, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto tutti quelli che ascoltano Radio Manila, sta splendida radio, fantastica, e vi adoro. Grazie ancora.
0: Ciao, bravo Stefano, stai lì. Intanto io vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Felicissimo anche oggi, poi riprenderemo a giocare anche lunedì. Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio con maestri qualificati in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
6: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
7: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
8: Non te lo dico.
7: Anche le lenzuola e il tuo intimo, dove l'hai preso?
8: Non te lo dico. Oh!
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo.
9: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
11: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Dardos. No, non l'ho detto male, lo so. Buongiorno Alice, finalmente venerdì, vorrei ascoltare Dardos. Sono Linda e auguro a te e a tutti i Monerosi una splendida giornata. Ti ascolta mille, Game Over. Ciao Alice, Linda, ti mando un bacio dall'alto sulla testa. Volevo salutare anche chi? Ah, l'ascoltiamo? Ascoltiamo.
1: Ciao, sono la Deomi, volevo dedicare a tutti i manilosi mielosi gli sfrutto di Carla Morrison. Chi non ascolta Radio Menina è Game Over. Ciao, ciao!
0: E Dome, solo che quella canzone lì, anche l'artista, purtroppo non è nella nostra playlist, però distrutto, adesso cercherò di capire, magari arriverà più avanti, non lo sappiamo. Intanto chi abbiamo?
2: Ciao Alice, ciao a tutti i manilosi, sono Sabrina da Caselle e questa mattina mentre vado al lavoro vorrei dedicare a tutti gli amici del Pooh Fast Club Torino, in particolare al direttivo, una canzone qualsiasi dei Pooh, ricordando che è il concerto del 10 di ottobre a Torino, si sta avvicinando, e ricordando a tutti di seguire la nostra pagina perché ci saranno tante bellissime sorprese in futuro. Ciao, un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, beh, loro dovevano fermarsi e invece, ma figurati, sono straordinari.

0: ancora una canzone. Questa canzone è uscita nel Duffritti 16. Chi abbiamo? Il 338 50 38 908?
1: Radio Manila, sono Lorenzo e vorrei dedicare.

0: di felicità.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso

0: Segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Noia, Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari, stanno arrivando veramente una marea di messaggi al 338 50 38 908. Ciao Radio Manina, sono Martin da Omegna. Potresti mettere il brano, dedicare il brano di Gianni Morandi, la mia nemica amatissima, mia figlia Laura, che oggi è influenzata e non può andare a scuola? Vi ascoltiamo sempre, ciao, grazie. Ma questo è un successo di Morandi del 1900? Ma non ci credo, ma veramente? Rifatti tre.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Gianni Morandi con la mia nemica amatissima su Radio Manila. Ciao, sono Tiziana, volevo dedicare a Lorenzo e Dennis gli amori della mia vita. J-Ax con Ostia Lido. Ah, torniamo qui nel Dufritti 19.

0: Ido su Radio Manila, siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. Chi abbiamo?
1: Buongiorno Radio Manila, sono a lavoro, siamo a Druento, al Pingu Caffè, sono ammalata e vorrei ascoltare Cambiare di Alex Baroni. Grazie, chi non ascolta Radio Manila?
2: E game over!
0: Ciao, ma se non mi ricordo male abbiamo un altro messaggio. Radio Manila, sono Giorgio, mi piacerebbe ascoltare Cambiare di Alex Baroni. E allora cantiamola, questo momento direi canterino.
3: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: cambiare, Alex Baroni, 8:47 su Manila, oggi insieme sino alle 10.
1: Come stai? Spero bene, sono Giusa Vercelli, venerdì autunnale. Mi auguro un bellissimo weekend a voi speaker in primis, a tutti i manilosi, soprattutto alle mie morire. E a quelli che mi conoscono volevo richiedere, se è possibile, Natalia in Puglia contorna. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non mi ascolta, soprattutto alla come faccio io, è game over. Bacio a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao Giusy, un bacio a te. Io però ho controllato, ma è uscito il sole. È uscito il sole.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
13: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
14: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

0: poco capirete perché rido, eh. Ah, mannaggia. E comincio ad avere una certa età e quindi piano piano, tra poco poi scoprirete perché. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Thomas. Oggi
0: Ciao,
1: faccio
0: Thomas.
1: 24 anni e mi potresti dedicare per favore Ogni volta di Vasco Rossi? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Thomas, allora tanti auguri da parte nostra, questa è una canzone bellissima di Vasco. Ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila. No, rido ancora, tra poco capirete perché.

0: c'è Pascumanato? Ma fate entrare un attimo il nostro Maniloso, ma chi è?
1: Ogni volta che ritorno, ogni volta che ritorno,
0: sì.
1: Ogni volta che ascolto Radio Maria, ogni volta che ascolto Alice, dove Alice, dove Robertina non c'è oggi.
0: Ma no, ma non c'è la Robertina oggi. E io non so, forse non ho preso la pillola questa mattina. Mannaggia.
2: Hai sbagliato pillola, secondo me.
0: Ho
2: te lo
0: sbagliato
2: dico io.
0: Pillola. Volevo togliere un'ora al mio Davidino.
2: Ma no, ma sono. Allora, stamattina ho messo la sveglia alle 5, ho detto così almeno non mi dimentico di arrivare in tempo in radio.
0: Tu mi dici 5? Poi alle 10.
2: Sì, io sono lento.
0: Poi,
2: non dico lungo perché ormai sono lento, è quello il problema.
0: No, sei lento.
2: Sono lento, infatti. Okay. No, buongiorno, dire, buongiorno Alice.
0: Anche lontanissimissimo adesso, abiti veramente lontanissimo. Ci
2: sì, devo
0: anche
2: fare.
0: Tanto.
2: C'è tanto traffico al mattino, su quel ponte lì.
0: Sì. Allora,
2: non si può
0: corriera,
2: passare.
0: Il tram, il treno, il motorino
2: e l'elicottero.
0: E l'elicottero.
2: Guarda, quando prendo l'elicottero e girano le palle.
0: No, lo sapevo. Non l'elicottero. L'elicottero.
2: No, l'elicottero da... come pensi tu, Alice. Allora, ultimamente mi stai diventando un po' birichino. Come mai? Che
0: Ma
2: succede?
0: Io sono birichino? No. Vabbè, Davidino, ma ciao!
2: Ciao, buongiorno. Vedi che non lo facciamo solo d'estate io e te il cambio a quest'ora.
0: No,
2: lo facciamo anche in autunno.
0: Anche in autunno siamo.
2: Vero.
0: Direi che visto che oggi è il 2, ormai siamo in autunno inoltrato.
2: Eh sì. Vuoi fare le previsioni meteo per il weekend? Sì.
0: Sì, se vuoi sì.
2: Ma allora sì, sono curioso perché devo andare in un posticino e vorrei sapere come sarà il tempo per questo fine settimana. Prego, abbiamo la sigletta,
0: sì,
2: non c'è?
0: Sì, abbiamo una sigletta.
2: Sì,
0: se
2: prego.
0: Se restate, attenzione. Però regia, cioè quando chiede il mio Davidino chiede
2: regia.
0: La sigletta, dai.
3: Il meteo.
2: Ah, ecco. Beh.
0: Allora, dove devi andare? A ovest o a est?
2: A sud.
0: A sud?
2: Sì.
0: Ecco, però è l'unica parte.
2: No, vabbè, lo sapevo.
0: È l'unica parte che
2: non
0: è
2: ti chiedo
0: un
2: più
0: po'.
2: Niente, guarda, non ti chiedo più niente, che è meglio.
0: No, io devo andare ad est, per esempio,
2: ad est.
0: Molto ad est.
2: Ho capito.
0: E devo dirti che io vedo, ma ragazzi, io vedo sole. Sole
2: a catinelle,
0: sole e ancora sole.
2: Abbiamo capito, c'è il sole, ci sarà il sole per tutto il weekend.
0: Sì, ma per ora ancora 25, 23, la domenica 24 gradi, lunedì 25. Allora, la temperatura, se vuoi saperlo, incomincerà un po' a scendere, ma poco, tipo 22, 21 gradi, che tornerà, diciamo, nella norma. Soltanto giovedì 8.
2: Ecco, quindi per tutto il weekend, beh, quello interessa, ci saranno temperature gradevoli, no?
0: Bellissimo,
2: sarà con il sole.
0: Bellissimo.
2: Bello,
0: sì,
2: bello, sì. Bene, sono contento. Grazie Alice per questa bella notizia. Secondo me anche tutti i manilosi ti ringrazieranno, un po' meno se non sarà così. Perché
0: no,
2: secondo me.
0: Guarda, ultimamente è facile perché, ragazzi, io non so cosa sta succedendo, però non piove più. Zero,
2: è vero, hai ragione.
0: Ma veramente adesso sono serio, ma non piove veramente più.
2: E sono settimane che non piove più, non neanche una goccia. Sì,
0: niente.
2: Ieri pioveva. Allora, ieri i manilosi mi mandavano i messaggi, ieri pomeriggio nella zona del Cuneese pioveva qualche
0: sì,
2: goccia.
0: Ma c'è cioè, piovigginigina.
2: Sì, quella roba che... lì.
0: Non è neanche più, no, come posso definire? Non è più pioggerellina, non è neanche più quello, cioè non piove.
2: Non piove,
0: non piove.
2: A posto.
0: Beh, vi lascio al mio colleghissimo che dopo essere giunto in elicottero vi porterà all'ora di pranzo.
2: Ecco,
0: ciao.
2: Vi porterò sino a mezzogiorno in diretta,
0: sì.
2: Con il brunch, è vero, mi devo ricordare che questo è il brunch.
0: È
2: ciao
0: vero,
2: Alice.
0: Ciao, elicottero. No, volevo dire ciao colleghissimo, ciao.
2: La tua radio sempre,
4: Radio Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 9:03.
5: Manila News.
7: Le
5: le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che insieme all'inflazione mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Manila News.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Davide Pomponi.
7: Radio Manila. Nuovo singolo.

Venerdì e ci sono tante belle novità e c'è anche la nuova di Ricky Martin che è tornato con Pichito Pichito. È aperto anche l'appuntamento con il brunch. Staremo insieme sino a mezzogiorno con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali richieste con WhatsApp al 338 50 38 908. Stavo pensando alle previsioni meteo di Alice. Speriamo ci abbia azzeccato, anche perché qui c'è la nostra amica Antonella che scrive: allora, sono Antonella di Venaria. Weekend lungo ad Albenga, un bacione a Daniel e Marco. È possibile ascoltare Gigi D'Alessio? Altrimenti siamo game over. Allora, ho scelto Gigi D'Alessio con Alfa, la canzone è l'ultima, si intitola Genova e Napoli.

0: ci dividerà.
1: Allora, il nostro Maniloso mi ha mandato una foto con l'immagine del sottoscritto muscoloso, giovane, con i capelli neri, che ha un elicottero griffato Radio Manila e atterra proprio davanti allo studio. Va bene, va. Magari, no, soprattutto per il fisico. Allora, chi abbiamo con noi? Lo devo leggere il messaggio, è quello di Mattia, che insieme ad Antonio e Michael da Novara volevamo dedicare la testa gira di Fred De Palma al nostro responsabile Francesco, che ha scoperto di diventare papà per la terza volta, e volevamo fargli gli auguri. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, salutiamo il nostro Conte Dracula, che è ancora in mutua da un mese, ormai speriamo torni presto, che ci manca. Allora, papà per la terza volta, e poi dicono, scusate, che in Italia non si fanno figli, invece no, ecco, li fa tutti lui, il responsabile Francesco dei nostri amici. Va bene, va. Allora, in bocca al lupo ai nostri Manilosi, arriva Fred De Palma con Anita e Mischilla, La testa gira.

0: Allora salutiamo i nostri manilosi, salutiamo anche Francesco che diventerà papà per la terza volta. Qualcuno ha scritto: Pompi, con l'arrivo del terzo figlio di solito coincide con la rottura del televisore o del lavandino. Allora capisco il televisore, ma il lavandino, perdonami, per quale motivo? Se è una cosa che si può dire alla radio, scrivi pure. Beh, allora il televisore sì, lo dicevano anche i nonni, no? Quando non avevamo il televisore facevamo altro.
1: Manila Box.
2: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racorte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
5: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Malika Yan, detto tra noi, la scelta musicale di Paolo. Allora, mi sa che sono stato l'unico a non capire la storia dell'idraulico, perché il nostro amico poi ha scritto: arriva l'idraulico, è una manilosa, se non sbaglio, eccolo qua il messaggio, ha scritto: ciao, forse perché si rompe il lavandino, arriva l'idraulico, io ne ho 4 di figli e mio marito è idraulico. No, vabbè, allora, ora ho capito perché naturalmente no, si fanno figli quando si rompe il lavandino. Vabbè, scusa, perdonami, 4 figli, però tuo marito è l'idraulico, eh? Tu hai 4 figli, ma se la storia funziona così, chissà tuo marito allora. No, sto scherzando, ci mancherebbe altro, dai. Non l'avevo capita. Grazie per avermela spiegata. Un abbraccio, un bacione anche a te e un bacione lo do anche a Roberta. Ciao Roberta.
1: Ciao Davide, ma che piacere sentirti a quest'ora. Sono Roberta di Pecetto.
0: Tuo marito è
1: Davide,
0: idraulico?
1: Davide, mi piacerebbe sentire quella nuova di Cremonini, oppure scegli tu, tanto sono tutte fantastiche, come dicevo alla Roby. Andremo al concerto io, mio marito e mia figlia, quindi a dicembre, quindi dobbiamo imparare noi.
0: Giusto.
1: Adesso tutte loro devono imparare le canzoni. Dai, auguro una buona giornata a te, a tutti i manilosi, buon weekend, ovviamente chi non ascolta Radio Manila, game over, ciao, grazie.
0: Ciao, ciao Roberta. Ah, mi ha scritto, no Davide, è cuoco mio marito. Ah, ti va bene, va, perché adesso con tutti sti idraulici che vanno in giro, chissà quanti figli. Come

0: Cesare Cremonini con Paparazzi per Roberta che ha il marito cuoco. Ciao, un abbraccio. Allora, un abbraccio lo do anche al mio badante che ogni tanto si fa sentire, stavolta ci ascolta da quasi vicino Torino, è vero, sta viaggiando. Ciao.
1: Pompi.
0: Sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Una
1: sono
0: crema.
1: Il badante. Lo so che non ti sei dimenticato di me.
0: Ma ci mancherebbe.
1: E sono quasi dalle parti di Torino. Per un paio d'ore si torna a casa e mentre sono in macchina per raggiungere Torino vorrei chiederti di ascoltare, se ce l'hai, il nuovo singolo di Matteo Faustini.
0: Sì, ce l'abbiamo.
1: Se no una qualunque canzone di Matteo Faustini. Ti mando

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per lavori segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, da Asti Ovest in direzione Torino. Sempre per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo poi della provincia di Alessandria. Per lavori è chiusa la provinciale 110 nel comune di Dernice. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.

0: Black Nirvana, questa è la canzone che ho scelto io per il nostro maniloso Sanio da Carmagnola, che ha scritto: volevo ascoltare un pezzo di Elodie che è un po' che non passa in radio, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie, ciao Sanio, buon venerdì, e buon venerdì anche a Vita. Buongiorno.
1: Buongiorno Super Pompi. Sono Vita e mi faresti ascoltare per favore quel Gran Gnocco di Tiziano Ferro con Sono un Grande?
0: Va bene.
1: Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un bacio grande grande al Trumba e alle ragazze del gruppo. Ciao, buon weekend.
0: Ciao, buon weekend.

0: mai accorto.
1: Tiziano Ferro, Sono un grande, questa è la canzone che ha scelto la nostra Manilosa Vita, che saluto. Che bella canzone. Stamattina sono romantiche le nostre amiche manilose. Leggo il messaggio della nostra amica che scrive: ciao Davide, ti chiederei Shade of Pale giusto per mandarti in cantina, grazie, e la dedico a te che sei simpatico. Un abbraccio, Luciana da Sanfre. E chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ti abbraccio, ciao, grazie, un bacione. E arriva Michael Bolton.

0: Ah, queste canzoni così belle, così romantiche, mi fanno scatenare dentro una cosa. Stavo per chiamare l'idraulico, Sono tutti impegnati, lo so. Vabbè, allora, chi abbiamo con noi? Torno di uomo in cantina, veramente. Ciao.
1: Ciao Pompi, ciao ciao, sono Lella da Rivoli.
0: Ciao Lella.
1: Mi puoi mettere per favore un reghino? Mi piacerebbe ascoltare quella lì di Papa Winnie, vecchissima.
0: Quale?
1: Puzzi in Buzzi, qualcosa del genere. Ti ringrazio, buona giornata, ciao ciao.
0: Ciao, grazie. Se non sbaglio cos'era il 1989, sono passati un po' di anni. Ciao Lella.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
5: Ormai è tardi.
6: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
7: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
8: Radio Manila, media partner dell'evento.
9: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Dianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
10: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica. Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i Pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova canzone di Max Pezzali, Le ali, bellissima davvero. Ed è bello anche il messaggio che ha mandato la nostra amica, sentiamolo. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Pompi, sono Caterina da Alba. Quanta compagnia che mi fate,
0: che ci facciamo,
1: bellissimo sentire la radio e sentire tutti voi.
0: Grazie.
1: Comunque un abbraccio a tutti voi della radio. Vorrei sentire la canzone di Renato Zero, qualunque che sia, va benissimo perché sono tutte belle. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, ci teniamo compagnia tutti quanti insieme, anche noi, con Renato Zero, Nei giardini che nessuno sa.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:01.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: La nuova canzone di Giorgia si intitola Parafulmini e siamo pronti per la seconda ora del Manila Box Brunch con il Pomponi. Oggi non c'è la Mucchi, ci sono io a tenervi compagnia sino a mezzogiorno e ci siete voi con i vostri messaggi, davvero tantissimi questa mattina al 338 50 38 908. E c'è la nostra amica che vuole ascoltare una canzone che sa un po' d'estate.
1: Buongiorno Davide, cambiato orario?
0: Sì, per oggi.
1: Volevo chiedere la canzone di Vasco Rossi e se Vasco fosse già passato, Sesso e Samba di Tony F. Gaia.
0: Direi la seconda.
1: Grazie, buon lavoro a tutti.
0: Grazie.
1: Chi non ascolta Radio Manila che muove giusti dalla loggia. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie. No, dicevo che bello tornare almeno con il pensiero all'estate. Cos'era? L'estate 2024, vero?

0: simpatico Tony F, da quando sui social ha detto che porta la taglia 38, io a 38-40, la 26 che poi corrisponde a quella taglia lì, non mi è più simpatico, uffa. No, perché tanti anni fa anch'io ero una taglia 40, no, è vero. Vabbè, sentiamo chi c'è con noi. Ciao, gli imbianchini?
1: Ciao Radio Manila.
0: Sono come gli idraulici, noi. Sì.
1: Gege do Brasile, Pinsa, l'imbianchino pazzo di Costiglione Saluzzo. Siamo qua che tribugliamo.
0: Come mai?
1: Però si va avanti lo stesso, dai. Volevamo chiederti
0: col pennello.
1: Dito nella piaga, fastidio. Grazie. E salutare.
0: Ciao, chi
1: tutti
0: che ha salutato?
1: Gli edili che come noi tribulano.
0: È affaticato, il nostro
1: chi
0: amico.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ma voi siete in bianchini, più da pennello o da rullo?
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Sport. Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
4: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
5: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
6: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Domenica la scelta del nostro maniloso Giancarlo, che saluto, è Roby, che voleva dedicare una canzone da cantina, perché devo andare giù in cantina alle ragazze della GAO. Mi fa anche sapere che oggi, 2 ottobre, è la giornata dei nonni, la festa dei nonni, quindi un abbraccio a tutti i nonni, nonni, nonne, che ascoltano Radio Manila. No, ancora no, purtroppo non sono ancora diventato nonno. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale? Eccolo qua il messaggio. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao Radio Manila, sono Lucia.
0: Ciao Lucia.
1: Di Riparolo, volevo chiedervi se mi mettavate una canzone che l'ha cantata Mina e Alex Britti.
0: Ho capito.
1: E oggi sono io.
0: Bella.
1: E mi puoi mettere quella che vuoi, la versione di Mina o Alex Britti. Ti ringrazio, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao e buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao Lucia, un bacione, buon weekend.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Alex Britti, Oggi sono io, la canzone scelta dalla nostra Manilosa. Ma che piacere risentire i Manilosi che sentivo un po' di tempo fa al mattino. Avendo un orario diverso, lui era impegnato, se non sbaglio, vero? Nelle mie fasce orarie.
1: Ciao, quindi. Davide, che
0: buongiorno.
1: Sorpresa stamattina.
0: Visto che
1: tutto
0: sorpresa.
1: Bene, sono Saverio.
0: Ciao Saverio.
1: Volevo richiederti, ora che non ho più te, di Cesare Cremanini, e salutare Marianna di Chivasso. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio. Come va l'aspirapolvere? Io mi ricordo, uno dice, boh, questo c'ha una certa età, non si ricorda di tutti i Manilosi. Io mi ricordo di tutti. Ciao Saverio, un abbraccio. E arriva Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.

0: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iper-

0: 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 501 nel comune di Graglia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.

0: Sei con Loren Top, la scelta musicale di Loredana, che saluto. Ciao Loredana, buongiorno, buon venerdì. Saluto anche la nostra amica che ha scritto questo messaggio. Lo leggo. Ciao, per favore, vorrei fare una dedica. Oggi è il compleanno del mio amore Davide. Auguri a te, così educato, gentile e dolce. A te che quando sorridi illumini tutto. Così vero, così genuino. Da quando ci sei tu, la mia vita è tornata a splendere. Buon compleanno, amore mio, dalla tua Drilli. È qui che arriva il difficile. Vorrei dedicargli la vita da quando stiamo insieme, è una ficata, grazie. E poi c'è un cuore. Allora, io ho provato a cercare quella canzone, non l'ho trovata. Adesso chiedo alla nostra signorina Manila 9001 come mai non abbiamo da quando stiamo insieme. No, la vita da quando stiamo insieme è una ficata, eh? No, c'è scritto così, non lo so. Vabbè, adesso la cerchiamo e poi ti accontentiamo. E poi c'è la nostra amica che ha mandato questo messaggio. Prego.
1: Buongiorno Davide, buona giornata. Sì. Buon weekend a tutti voi di Radio Manila, a tutti i manilosi. Sono Nicoletta di Cinzano.
0: Ciao, Nicoletta.
1: Grazie per la compagnia che mi fate. Siete fantastici.
0: Grazie.
1: Tutti
0: buona.
1: Quanti, non se ne salva uno, come si dice. metti
0: senso
1: quello
0: buono,
1: che vuoi, quello che ti fa piacere e che desideri ascoltare. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie Nicoletta.
1: E se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Beh, certo. Un abbraccio a Nicoletta. Allora, sai che faccio? Ti associo alla scelta musicale di Riccardo da Torino, che ha scritto: ciao Radio Manila, mi potete mettere È venerdì del Grande Liga? Ci mancava oggi questa. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutiamo Riccardo, salutiamo Nicoletta e salutiamo anche la Drilli, che fa gli auguri al suo amore Davide.

0: Puntini, puntini, va bene. Allora, il nostro Maniloso, con il messaggio audio che ha mandato, rischia, rischi un botto di dormire sul divano.
1: Ciao
0: stasera.
1: Bambi, come stai? Sono Roberto da Verzuolo. Volevo
0: Ciao,
1: salutare
0: Roberto.
1: Prima cosa gli imbianchini di Costigliole, perché sono vicini di paese,
0: di
1: diciamo.
0: Casa. Ah, di paese.
1: E poi volevo chiederti una canzoncina, se ce l'hai.
0: Quale?
1: Mi metteresti per favore Stupid Song di Olivia Rodrigo?
0: Va bene.
1: O se no, una canzone di Senna Spyro che amo tanto, tanto, tanto. No, non come mia moglie, però artisticamente parlando.
0: Stai
1: sì.
0: Attento.
1: Va bene. No, va. Grazie, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Maniele, è un super game over.
0: Allora, voi rischiate a dire certe cose in diretta. Se la moglie poi ascolta, stasera dormi sul divano. Dobbiamo trovare uno sponsor che vende un negozio che vende divani. Perché mi sa che ci sono un sacco di mariti che dormiranno sul divano stasera.

0: Rodrigo per il nostro amico Roberto da Verzuolo, che stasera dormirà sul divano per una settimana. No, sto scherzando, ci mancherebbe altro. Va bene, tra poco un'altra bella scelta musicale, però prima un messaggio per tutti i manilosi. 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isola che non c'è grugliasco.org o al numero 340 00 64 768. Ripeto, 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Manila Box.
2: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
9: Radio Manila, media partner dell'evento.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ultimo con tutto e adesso sentiamo un po' di messaggi audio. Allora, avanti con il primo. Ciao, buongiorno. Chi siete?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Pietro del Tubificio. Insieme al mio collega Paolo Casumarzu, oggi un'altra collaborazione. Bella. Vorrei farvi ascoltare, perché non l'ho ancora sentita.
0: Per il nome,
1: quella di Gabri Ponte e Salmo, Tic Tac. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie, altro messaggio, buongiorno.
2: Ciao Manilosi, ciao Davide.
0: Ciao.
3: Sono Michael da Pienezza.
0: Ciao Michael.
3: Mi interessa ascoltare dei Cranberries di Animal Extinct.
0: Mo vediamo.
3: Please. E ricordate che chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao Michael, altro messaggio audio.
4: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Luca.
0: Ciao Luca. Ma
4: siamo qua a fare due commissioni e siccome siamo in attesa in mezzo al traffico, volevamo chiedere se ci potessi mettere un brano che ci tiri sul morale, pop o okay. Rap, e così almeno iniziamo la giornata in migliori dei modi. Un saluto tanto a tutta la gente dei Cani Sciolti Miraflori Sud, anche a Dennis Giostraio.
5: Chi non ascolta Radio Manila è
4: un game over. Ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie. Poi un altro messaggio. Chi c'è con noi?
6: Ciao Radio Manila, sono Giovanni da Rivoli. Volevo solo dirvi che siete fantastici.
0: Anche
6: se
0: tu.
6: Per favore potete mettere la canzone L'amore altrove di Francesco Renga e Alessandro Amoroso. Grazie, un caloroso abbraccio.
0: Ciao. Allora facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001.
7: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Francesco Renga e Alessandra Moroso, L'amore altrove, e adesso rispolveriamo un grande successo del passato. Vado in cantina di nuovo.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
0: Dicevo, vado in cantina, e anche con piacere, perché c'è la nostra manilosa Antonella che ha mandato un messaggio e ha scritto: ciao Pompi, bentornato. È da mo' che sono tornato io, da qualche settimana. Sono Antonella, metteresti per favore Mike Francis? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, buona giornata. Grazie Antonella, un bacione, buona giornata. E arriva Mike Francis con Survivor.
2: Hey survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:04.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Parola al CT Mancini.
9: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi. Cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma. Ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
8: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
10: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
8: Allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21, invece, gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2021. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche. Alle 8 la sprint. Domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo. Vacheron elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tie-break nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
7: Manila News.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Davide Pomponi. I am

0: prontissimi per l'ultima ora del Manila Box Brunch, ma non del Manila Box, perché poi arriverà il mio amico Fefè a prendere in mano appunto il programma e a continuare ad accontentare i nostri manilosi al 338 50 38 908. Ah, dai, sentiamo il messaggio audio della nostra manilosa. Ciao, buongiorno.
1: Ciao a tutti i manilosi, sono Maria Rosa la Fiorella di Somariva Bosco.
0: Ciao.
1: Volevo augurare a tutti una splendida giornata, perché oggi è la festa dei nonni e sono nonna anch'io di una stupenda bimba di nome Evelyn che vi ascolta sempre.
0: Ciao Evelyn.
1: E vorrei dedicare una splendida giornata appunto di Vasco Rossi. Ciao e buona giornata e tanti auguri a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, un bacione. Allora, tanti tanti auguri a tutti i nonni che ascoltano Radio Manila. Arriva Vasco.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'OVA al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
6: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: lei con Viva la Vida, sempre bellissima questa canzone. Saluto Marco e saluto Andrea, il pizzaiolo in camicia. A quest'ora hai già acceso il forno?
1: Sì. Ciao Poppy, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Pais di Borgomanero. Oggi volevo ascoltare una canzone di Ornella Vanoni, Rossetto e Caffè.
0: No, quello
1: è dedicarla a tutti e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Ciao, grazie. Allora, già acceso il forno, secondo me. Allora, sai cosa faccio? Sì, ho capito qual è la canzone della Vanoni, Rossetto e cioccolato, ma ti associo alla scelta musicale anche del nostro maniloso Walter, che invece vorrebbe ascoltare Un sorriso dentro al pianto. Bellissima questa canzone. Quindi un saluto al pizzaiolo e un saluto al nostro maniloso Walter. E arriva la grande Ornella Vanoni.

0: dimenticare.
1: Un sorriso dentro al pianto, Ornella Vanoni, bellissima questa canzone. E arriva un'altra bella scelta musicale, questa volta è Giulia da Torino che scrive: ciao, volevo chiederti la canzone D'addio di Brescia, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluti a Giulia da Torino, e arriva Brescia con D'addio.

0: sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

settembre, due settimane e arriva un'altra gran bella dedica. Allora, ciao Manilosi, volevo dedicare a tutte le persone che hanno colleghi e amici spettacolari, in particolare all'Aschi, alla capa della Steri, alla sua sister, a quella lì e al Dodino, il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, firmato Antonio. Grazie Antonio, un abbraccio, saluto i tuoi colleghi e amici, e arriva Jovanotti con il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

0: nel cuore, son sicurissimo. Amore.
1: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang sono i nostri Manilosi, ma quanto sto bene con loro, con voi che state ascoltando, con tutti quanti, anche perché il tempo vola, è quasi finito il brunch, mannaggia. Vabbè, sentiamo le nostre amiche che stanno lavorando seriamente. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, siamo le Curieruz, stiamo lavorando e vorremmo chiederti Judas di Lady Gaga. Grazie mille che non ascolta Radio Manila e Game On.
1: Ciao, un abbraccio alle nostre manilose e arriva Lady Gaga.

0: Saluto le nostre manilose che stanno lavorando e hanno richiesto Lady Gaga con Judas, e saluto anche la nostra amica che sta tornando a casa, mentre mamma e papà che cosa fanno? No, non pensate, sentite cosa fanno.
1: Ciao. Ciao Radio Manila, sono Matilde, ho appena finito di fare lezione e se possibile vorrei richiedere Due vite di Marco Mengoni, così me l'ascolto in macchina mentre torno a casa. E vorrei salutare anche papà e mamma che oggi stanno montando un sacco di mobili IKEA, se stanno ascoltando la radio.
0: I mobili stanno montando.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, guarda che è difficile montare i mobili, eh? Allora, di solito avanza sempre una vite, ma com'è che invece avanza un cassetto?
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
5: Da cosa l'hai capito?
4: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
8: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
9: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Adesso arriva il messaggio audio di Kip. Ciao.
1: Ciao Radio Manila.
0: Spavento.
2: Siamo
0: quanti
2: la
0: siete?
2: Più valore di Torino e ti richiediamo niente canzoni d'amore di Marrakesh ed Elodie. E chi non ascolta Radio Manila è...
0: Ciao ragazzi, un abbraccio, buon venerdì.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fu, non nego.

0: Con quel sorriso in volto era la scelta musicale di Silvia, Barbara, Manuela, Anna e Badara. Vi stiamo ascoltando mentre lavoriamo, ci puoi mettere una canzone demo da quel sorriso in volto. Allora, ciao ragazze, buon lavoro e ciao Federico, buon
1: ciao
0: lavoro.
1: Ciao Pompi, ben ritrovato.
0: Grazie.
1: Così ci auguriamo il buon weekend.
0: È vero, oggi. Ieri ci siamo salutati ieri pomeriggio, esatto, durante il cambio, e adesso ci risalutiamo durante il cambio, ma del venerdì.
1: Venerdì. In orari diversi, tra l'altro.
0: Il venerdì è il giorno più bello per molti di noi, vero? Perché si avvicina il weekend, sabato e domenica, no? Che ne so, al mare, in montagna, anche a lavorare,
1: anche
0: perché
1: a
0: tanti
1: casa,
0: lavorano.
1: A poltrire.
0: No? Anche a casa, ma guarda che si sta così bene a casa, tranquillo, senza fare nulla, ad annoiarsi, che bello.
1: Sì, magari, bello.
0: No, un po' di ozio ci va ogni tanto.
1: Un po' di ozio, sì.
0: Se no, altrimenti.
1: Se si può.
0: Se si può, beh, certo. Se poi hai tanti impegni. Vabbè, però tanti manilosi lavorano. Ecco perché Radio Manila accontenta in diretta i nostri manilosi anche nel weekend. Pure di notte, perché c'è molta gente che non dorme e pensa a me. No, non è vero. Figura. Me pensa nessuno. Vabbè. Però io li sento di notte che richiedono le canzoni alla signorina.
1: Il weekend con la signorina.
0: E le fanno anche un sacco di complimenti alla signorina.
1: Ah, sì, eh.
0: Io vorrei vederla com'è sta signorina. Tu
1: diciamo
0: sei curioso?
1: È versatile. Beh, cambia spesso.
0: Diciamo. No, va bene, ho capito, certo, no? Perché poi adesso mi metti un dubbio
1: che
0: sulla signorina. Se mi dici che è versatile, io non lo so, poi alla fine sta signorina. Facciamo una cosa, veniamo una notte qui e la becchiamo.
1: Ma
0: va
1: poi
0: bene?
1: Siamo sicuri che sia ancora signorina?
0: Secondo me no.
1: O ci mente?
0: Secondo me è signorina solo di nome.
1: Solo di nome.
0: E non aggiungo altro. Me ne vado, vi lascio prima che mi caccino. Vi lascio con Federico e ci risentiremo lunedì, forse. Nell'orario consueto del Baranatine a mezzogiorno alle 3. Ciao,
1: ciao,
0: buon weekend.
1: Ciao.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 12:04.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Ready On Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireandlucegas.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, risponde le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti. Le aule sovraffollate chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti. Decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
11: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Senti il silenzio.

0: Annalisa e Madame con Amica si apre il Banana Time di oggi, con me in Sart fino alle 15 in diretta con voi. Abbiamo salutato il Pompi quest'oggi nel brunch, ora ci sono io ad accompagnarvi in questa fase dove sicuramente molti mi manderanno anche le foto, come so che fate sempre con col Pompi, di quello che avete preparato o vi apprestate a mangiare per pranzo. Staremo insieme per le consuete 3 ore di Banana Time, condite anche di tanta tanta bella musica, le vostre scelte al 338 50 38 908 e anche le vostre dediche. Partiamo proprio da una dedica come prima canzone, c'è anche un motivo, vero?
1: Ciao, ciao. Radio Manila, siamo Valeria
2: e Cristian,
1: volevamo fare gli auguri alla super nonna Ganza Miss Dolla e
0: oggi
1: metterle una canzone di
2: Olli.
1: Ciao Miss Dolla, un bacione a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bravissimi, auguri allora a tutti quanti nonni all'ascolto di Manila. Partiamo da Olli, cosa ha scelto la signorina? Quei ricordi là.
3: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Taylor Swift è il suo nuovo singolo, proprio questo, si chiama Patient Zero, uscito proprio quest'oggi tra i tanti nuovi singoli che poi nel corso anche di questa seconda parte di giornata continueremo ad ascoltare, o magari ci anticiperete voi con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Adesso invece torniamo indietro nel tempo, andiamo a metà circa degli anni 90 con la prossima scelta. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Simone di Rivalta. Senti, mi faresti sentire Coccinella dei Sottotono?
0: La mia Coccinella.
1: Anni fa. Grazie.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Simone, buon ascolto.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Oggi mi scrive: un po' di sole uscito fuori e quando è così non sopporto lavorare, ma mi tocca. Probabilmente questo non interessa a nessuno, no, perché dici così, Salvo, magari è una sensazione che molti altri manilosi condividono con te, quindi vi faresti ascoltare La guerra è finita dei Baustelle. E ricorda che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Salvo, tra pochissimo la tua scelta musicale.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Federico Sartore.
2: Ciao, noi siamo i Baustelle e se voi non ascoltate Radio Manila siete proprio game over.

0: Stelle con La guerra è finita, canzone del 2006, questa alle 12:36 minuti qui su Manila con il nostro Banana Time. Quest'oggi con me è il Sart al posto del Pompi che abbiamo ascoltato questa mattina fino alle 15, 338 50 38 908, e andiamo ad ascoltare il prossimo audiomessaggio. Dai, chi c'è? Ciao.
1: Buongiorno carissimo, Danilo ciclista di Cuneo.
0: Oh Danilo,
1: visto
0: trovato.
1: Che ho appena preso i biglietti per il mitico Cesare Cremonini, okay, all'Inalpi Arena a dicembre.
0: Bravo.
1: Penso che sarà uno spettacolo magnifico.
0: Sicuramente sì.
1: Vorrei ascoltare Marmellata 25.
0: Ah, okay.
1: Grazie,
0: non
1: chi non ascolta Radio Manila 2025 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ciao Danilo, un abbraccio a te. Allora ci ascoltiamo Cesare Cremonini con un pezzo dal 2005, Marmellata 25.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ossessione. Bam. Samurai J, la scelta di Matte al 338 50 38 908. Di Manila, ciao, sono Gabriele da Mondovì. Ciao Gabriele, ben arrivato. Mi scrive: io vorrei dedicare la canzone Ovunque sarai di Rama a mia mamma che sta raccogliendo i fagioli e a mia zia e mio zio invece che sono andati a togliere i porri, mentre io e mio fratello, che dice, stanno lì a girarsi i pollici, ma va, altro che, stiamo scaricando la legna. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, eh? Quindi tutti indaffaratissimi, buon lavoro a voi, ma anche buon ascolto. Ci ascoltiamo Irama con la sua Ovunque sarai.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
3: Ormai è tardi.
4: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology Assetti Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology Assetti Torinese. Brushlesstechnology.com.
5: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Dianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
6: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Gliel'ho mai detto, è il nuovo singolo di Aiello, è riconoscibilissimo nel suo stile, suo sound, il suo timbro vocale. Alle 12 e 52 minuti in questo istante, novità su Manila nel nostro Banana Time. Come vi dicevo, ce ne sono tante di nuove uscite e man mano ne ascolteremo molte. La prossima canzone chi la sceglie? Sentiamo un audio, ovvero al 338 50 38 908. Avanti, ciao!
1: Ciao Fede, sono Stefania, volevo dedicare la canzone
0: Ciao,
1: di Luchè, una canzone di Luchè, Labirinto, a Gianni,
0: bene,
1: che oggi mi ha fatto gli gnocchi e quattro formaggi. Poi saluto i nonni del Fine Maria, poi saluto Zumbe, te, Pompi, Alice, Francesco, Giuseppe e Alessio, che non ascolta di maniera che muovere. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao Stefania, un bacione a te e un assaggio virtuale dei tuoi gnocchi, lo faccio, una forchettina virtuale. Arrivo. Arriva anche Luchè, Labirinto. Io non

0: ti scordare di me, di me. No.
1: Luke con la sua Labirinto. Ne abbiamo ancora una per questa prima ora di Banana Time. Prima delle news, direi di sì. Dai, allora accontentiamo il King del meet and greet. Così si firma nel suo messaggio. Buongiorno Sart. Ciao King. Vorrei dedicare la canzone meravigliosa di Gue a Miriana. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un abbraccio anche a te. Ciao King, Gue con gli stadi ovviamente campionati in

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
5: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
6: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
10: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
12: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
11: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
13: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via, Alessandro Bastoni.
14: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia la voglia da parte di tutti ci sia.
13: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
14: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato, imparando da esso.
13: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
11: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Manila News. Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: con Don't Stop. Ripartiamo con la seconda ora di questo Banana Time, questo venerdì 2 di ottobre, insieme a me il Sart fino alle 15, poi tutto regolare, tutto come da palinsesto, l'Happy Hour, a cominciare dall'Happy Hour, dopo di me dalle 15 alle 18, in compagnia di Davis. 338 50 38 908, sentiamo chi c'è ora con il suo audiomessaggio. Avanti, ciao!
1: Buongiorno Radio Manina, sente in Piemonte, ma che Walter, ce ne suona quando vogliamo noi, anche la notte per i panettieri nonne, buongiorno Federico.
0: Buongiorno Walter.
1: Federico e Fagioli. Senti Jolly. Federico, gentilmente oggi ti volevo chiedere la canzone Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri.
0: Cantiamo
1: e la
0: tutti,
1: voglio dedicare a tutta la casa di cura di Borgaretto, dove c'è mio padre da 2 anni e oggi fanno la festa dei nonnini, oggi è la festa dei nonnini.
0: Esatto.
1: E che dire, ti ringrazio,
0: ti salutiamo tutti
1: e poi dedico anche a tutta la radio per questa fantastica radio che ci tiene compagnia 15 ore al giorno. Non vi ascoltiamo quando dormiamo, sennò sempre vi ascoltiamo notte e giorno
0: sempre.
1: E poi dedicata a tutti i nostri clienti nonesi e non nonesi, saluto Milena la pettinatrice, tutti i nostri clienti,
0: perfetto,
1: e tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti chi mi ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Parati,
0: un abbraccio. Ciao. Anche a voi, ciao Walter. Allora cantiamo con i ricchi e poveri Sarà perché ti amo.
2: Radio Manila, Radio Manila suona i grandi successi del passato.

momento karaoke con i poveri, sarà perché ti amo. Buongiorno Sart, sono Mattia. Quest'oggi niente pulce nell'orecchio a livello musicale, nessun suggerimento così casuale, in diretto, a differenza di ieri. Mi faresti ascoltare Nino Nino di Emiskill e Massimo Pericolo, oppure in alternativa andrebbe anche bene Parole di Ghiaccio, sempre di Emiskill. Grazie chi non ascolta Radio Manila, e game over e un buon pomeriggio a tutti. Ciao Mattia, va bene Nino Nino, arrivano Emiskill, Merck & Cremont e Massimo Pericolo.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
3: Radio Manila, media partner dell'evento.
4: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55ª edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
5: Hai una permuta o un anticipo di soli 3.900 euro? Da Ford Autos Società Benefit vale tantissimo. Tante occasioni usate recenti come Mahindra CUV 100 a 5.950 euro, Ford Fiesta a 7.950 euro, EcoSport a 8.950 euro, Puma a 9.950 euro, Kuga a 15.950 euro e tanti altri veicoli di tutti i brand. In pronta consegna e senza vincoli di finanziamento.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Fede, vorrei ascoltare la canzone del volo, capolavoro, dedicarla a me, che sono nonna di una bellissima bambina di 5 mesi, che è un capolavoro, grazie a chi non ascolta Radio Manila. E game over, Michela, auguri, buona festa anche dei nonni, anche a te, freschissima nonna Michela in questo caso. Allora ripartiamo con altri messaggi, altre dediche, in questo caso da una autodedica, come quella di Michela, a una doppia dedica con due messaggi differenti, con in comune lo stesso artista, tutti per Stefania. Ciao Radio Manila, questa canzone è tutta per te, Stefania Zucco, mentre tu sei alle prese con la mia torta di compleanno, io ti dedico Certe notti di Ligabue, perché certe persone meritano una dedica speciale, soprattutto perché non vedo l'ora di vedere cosa stai combinando per la mia torta. Questo è il messaggio di Jackie, ma c'è anche il messaggio di Rebecca. Ciao, io vorrei dedicare una canzone a Stefania Zucco a Mondovì, la canzone è Tu sei lei di Ligabue. E allora sceglierà la signorina Manila 9001, quale tra queste due canzoni di Luciano Ligabue ci fa ascoltare?
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Luciano Ligabue con Certe Notti. Chi abbiamo ora al 338 50 38908 nel Banana Time? Avanti,
1: ciao Santissimo Stars, mio vecchino innamorato.
0: Ciao,
1: senti,
0: vecchino.
1: Io pensavo ci fosse il Pombi, ma ci sei tu, va bene ugualmente.
0: C'era stamattina il Pombi.
1: Siete i miei preferiti, poi speaker.
0: Grazie, tutto, troppo buono.
1: L'uno all'altro siete bravissimi. Senti, io sono da Torino e volevo sentire una canzone strabellissima.
0: Tipo?
1: Di Sole Azzurro e di Giorgio.
0: Eh beh,
1: e chi non
0: ci ascolta,
1: tu non ti muovere, immaginai se avrei immaginato. Grazie.
0: Bacino
1: a te, bacino a Bettino, a tutti. Ciao, ciao.
0: Ciao Bettino, buon viaggio verso Torino, Giorgia di Sole ed Azzurro.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza, Fellizzana in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla 4 Torino-Milano, lo svincolo di Abbadia di Stura in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box. Manila Box. Con Federico Sartore. Radio Manila. Nuovo singolo.
7: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi e sospesi.

0: Buongiorno Radio Manila, volevo dedicare a Sheila l'ultima canzone, questo nuovo singolo di Max Pezzali, si intitola Le Ali, e dirle che mi manca tanto. Questo è il messaggio, la dedica con una novità di quest'oggi da parte di Davide al 338 50 38 908. Da chi andiamo ora? C'è un audio da ascoltare, avanti, ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Roberta
2: e Stefano.
0: Roberto
2: e vorremmo dedicare la canzone Io me darti guardi a Svilla a mia zia.
0: Va bene.
1: A tutti un saluto, chi non ascolta saluto Radio Manila è
2: game over.
0: Salutiamo anche il cagnolino che si faceva sentire giustamente in sottofondo. Arriva Rose Villain su Manila, Io me e altri guai.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.
2: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quand'è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: lo so.
1: È sempre bellissima questa canzone di Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood. Ciao carissimo, mi faresti ascoltare di Enrico Nigiotti, appunto Nonno Hollywood. La dedico a tutti i nonni e soprattutto a tutti quelli che non ci sono più, ma sono sempre nei nostri cuori, giustamente. È un saluto da Angie. Grazie Angie per la tua scelta musicale. Un abbraccio, tra poco da cosa ripartiamo? Beh, ce lo dice lui, Nico, col suo messaggio audio. Ciao!
2: Ciao, sono Nico. Se potete mettere Caparezza con Non c'è una chiave.
1: Una chiave,
2: ok. Grazie, Caparezza. E buona giornata a tutti.
1: Anche a te, ciao Nico.
3: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.

0: Fantastici premi! Realizza i tuoi desideri con Happy You! Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box.

0: Caparezza con Una Chiave nel Banana Time di Manila, le 13.53 in questo istante, sempre con me il Sart e ora anche con Tonino in giro, in lungo e largo per l'Italia, vero?
1: Eccolo, arrivato. Ciao Fede, ben sentito da parte mia.
0: Ciao Vasto Tonino.
1: Sud, Vasto direzione Sud? Nord Italia.
0: Ok,
1: qua c'è
0: risali.
1: Un bellissimo sole.
0: Benissimo.
1: Comunque volevo chiederti se è possibile ascoltare la mia banda Suona il Rock, la dedichiamo a tutti gli amici e parenti che ascoltano questa stupenda radio che io da giù vi ascolto sempre, anche se non mi faccio sentire più molto, ma vi ascolto sempre.
0: Bravissimo.
1: Saluto ai panettieri di None, saluto a tutti gli amici, un abbraccio a mia moglie Maria. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Ciao Tonino, buon viaggio!
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: La mia banda suona il rock, Mi vanno fossati, è un grande successo della musica italiana dal 1979. Ora chi c'è al 338 50 38 908? Ascoltiamo la prossima scelta musicale. Ciao
1: ciao Fede, sono Valeria Bellizzago Novarese.
0: Ciao Valeria.
1: E vorrei ascoltare Incomplete dei Backstreet Boys.
0: Va bene, va benissimo.
1: Dedicarla
0: a chi?
1: A tutti voi, a te.
0: Grazie.
1: A tutti i radioascoltatori, a voi che lavorate, a mio marito e a tutti quelli che conosco. E qui ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao a tutti.
0: Ciao, buon ciao Valeria. Buon weekend a te, eh? Backstreet Boys in arrivo con Incomplete.
2: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14 e 2 minuti. Sport.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Federico Sartore.
9: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.

0: Buongiorno a tutti manilosi, sono Alin da Torino. Oggi c'è bisogno di allegria, si potrebbe ascoltare il Lacio Drom dei Litfiba. Grazie, buon weekend chi non ascolta Radio Manila. E game over, ciao Ali, è accontentata con Lacio Drom dei Litfiba qui nel nostro Banana Time, che riparte per l'ultima ora insieme con Mel Sart fino alle 15, poi Happy Hour in compagnia di Davis fino alle 18 e poi tutta la programmazione regolare, nessun altro cambio nella seconda parte del pomeriggio. 338 50 38 908. Andiamo ad ascoltare anche la canzone scelta da Patti da Vaprio. Mi puoi mettere Fellini di Ernia? Altrimenti, se non è possibile, va bene anche bene, appunto, di Gemitaiz. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Patti, ti facciamo ascoltare proprio Ernia con Kid Yugi, Fellini.
1: I want to see my father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day,
2: arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Fellini di Ernie e Kid Yugi. Chi abbiamo ora? Ciao, avanti.
1: Ciao, sono Sofia.
0: Ciao Sofia.
1: Stiamo andando a scuola, vorrei ascoltare Poesia di Sal Da Vinci.
0: Di Sal Da Vinci, okay.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bravissima anche la piccola Sofia. Eccolo qui, arriva subito Sal Da Vinci e la sua poesia.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
3: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
6: Calmati tesoro, guarda che a Sanfrecce non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
7: Confezioni Margherita, a Sanfre, cogli l'attimo.
9: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo. La corsa, l'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
10: Radio Manila, media partner dell'evento.
11: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: vita.
1: Casini di Marrakesh e Gue, per accontentare anche Stefano che è di rientro dal lavoro. Un abbraccio a tutti i miei colleghi, scrive, che stanno ascoltando, e ovviamente chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao Stefano, buon rientro, buon weekend a te. Devo leggere il messaggio di Fabrizio che mi scrive: mi saluti mister Andrea della Castanese Calcio, che domenica gioca contro il Gallarate, gli auguri di vincere con 3 gol di scarto, un bel 3-0, l'augurio che facciamo a mister Andrea della Castanese, che affronterà domenica il Gallarate, non me la vogliono, insomma, gli amici Gallarate, sport, dai Andrea, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Fabrizio, e adesso il prossimo audio, chi abbiamo? Ciao
2: Sartre.
1: Ciao.
2: Senti, per favore, mi parete ascoltare The Logical Song dei Supertramp. Ti ringrazio, saluto tutti. Grazie manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend, saluto in particolare i miei colleghi dell'Agri Panetteria di Casanova, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Sartre.
1: Grazie a te.
2: Un abbraccio, buon
1: lavoro.
2: Lino.
1: A te.
2: Ciao da Lino.
1: Ciao, un buon weekend. Arrivano i Supertramp su Manila.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Ciao Radio Manila, sono Viola e volevo chiederti, lontano di Sfera e Basta, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, il nuovo singolo di Sfera e Basta. L'abbiamo ascoltato qui nel Banana Time, tra poco ascolteremo invece una canzone che ci porterà indietro nel tempo e di parecchio, fino al 1977. Ciao a tutti manilosi, siamo Ale e Johnny, decoratori di Torino. Ci metti la nostra canzone, vale a dire Disperato Erotico Stomp di Lucio Dalla, ovviamente. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Tra pochissimo, ragazzi.

0: scelta di Ale Johnny, Lucio Dalla con Disperato Erotico Stomp. Qui su Manina, l'ultima parte del nostro Banana Time, ultimo Banana Time di questa settimana come il Sart, fino alle 15:338 50 38 908. Prossimo audiomessaggio, sentiamo chi c'è. Ciao,
1: ciao Fede, buon pomeriggio. Sono in ritardissimo per mandarti l'audio, fai come puoi, se riesci. Facciamo, mi fai ancora sentire per favore Michael Bublé con Save the Last Dance for Me. Ti ringrazio.
0: Grazie a te.
1: Auguro a te e a tutti i manilosi un buon fine settimana. Ti mando un abbraccio, un bacio a Isabel.
0: Grazie mille.
1: Un saluto,
0: buon weekend
1: a
0: anche
1: tutti.
0: A te.
1: Un bacio a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto anche a Paolo all'officina e al Trumba. Okay. Daniela da Saluzzo. Grazie.
0: Ciao Daniela.
1: Ciao.
0: Arriva Michael Bublé, Save the Last Dance for Me.
2: Radio Manila te le suona.

0: La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, naturalmente, canzone che ci ha accompagnato nel corso dell'estate 2026 e che abbiamo scelto di far ascoltare a Letizia, che voleva ascoltare una canzone di Irama, però Irama è già passato, oppure c'era l'alternativa scritta, una di Fabio Rovazzi. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Letizia e buon weekend anche a te. Allora, Manilosi, tra poco accontentiamo anche Veronica, che vuole ascoltare la canzone Serenamente di Giulia Bresch. Naturalmente, grazie a chi non ascolta Manila è game over, tra pochissimo arriva. Intanto, Manilose e Manilosi, arriva, incombe anche l'appuntamento con i 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è vi aspetta a Grugliasco, in provincia di Torino, in occasione del suo trentennale. Allora, gli appuntamenti per festeggiare insieme nell'arco di questo weekend: quest'oggi, venerdì 2 ottobre alle 20:30, questa sera il concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Poi domani, sabato 3 ottobre, il pranzo sociale con musica, e alle ore 20:30 serata ingresso libero, sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco, con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. E poi domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è, con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isola che non c'è grugliasco.org o al numero 340 0064 768. Lo ripeto, 340 0064 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lascia ti ispirare.
5: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuno.

0: Aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it. Anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julia Bresh, serenamente. Saluto ancora anche Veronica che ha scelto questo brano al 338 50 38 908. E andiamo ad ascoltare anche il prossimo audio qui nel Banana Time. Chi c'è?
1: Paolo, ciao, Manina, siamo i testimoni. I testimoni di Jonathan. Pronti? Per suonare a Sanremo,
0: davvero?
1: In un bellissimo club,
0: ma fuori regione,
1: le club, bellissimo,
0: alla grande.
1: E ragazzi, dedichiamo a tutti una bella canzone degli AC/DC,
0: volentieri,
1: a tutto
0: dai.
1: Volume.
0: E anche per
1: salutiamo
0: voi,
1: i ragazzi dell'Arboreto Prandi, sempre pronti a far festa, e Gianni di Monbarcaro, lui piace Thunderstruck.
0: Ah, vabbè,
1: allora venire game over,
0: mettiamo gli AC/DC con Thunderstruck.
2: Questo è rock.

0: Sono Luca da Torino, mi potete mettere All Love The Green Day, grazie chi non ascolta Manila e Game Over. Ciao ciao Luca, buon weekend Luca da Torino. E ben arrivato invece al nostro Davis.
1: Ma
0: nostro,
1: buon pomeriggio Fefo.
0: Buon pomeriggio.
1: Quelli delle Power si incontrano
0: magicamente in un venerdì 2 di ottobre.
1: Venerdì 2 ottobre, tutto va bene, tutto fuori procede. Si sta bene fuori?
0: Sì, si sta bene. Perché stamattina era parecchio nuvoloso, quindi pensavo...
1: Ma ieri sera a un certo punto si è messo... No, forse l'altro ieri sera si è messo un po' più a vigilare a un certo punto.
0: Sì.
1: Però poi basta. Okay. No, si sta bene, si sta bene. Molto bene.
0: Ok, programmi per il weekend? Altra domanda.
1: No, molto felice, cioè, figurati. Sì, assolutamente sì. Nei posti dove si sta bene è sempre bello esserci.
0: Va bene. Allora, ti lascio con i nostri manilosi, che sono tanti, desiderosi di ascoltare le proprie canzoni preferite. Tanto che succede?
1: Niente, così. Un regalo.
0: Un po' più clima soffuso.
1: C'è qualcosa, forse il karma. A un certo punto si è fatto sentire dire: io ci sono, eccomi.
0: Okay, ha dato un segnale,
1: sì.
0: Va bene. Ti lascio con questa ambientazione decisamente più intima, a livello così di luci, e ci risentiamo con Mail Sart sempre nell'Happy Hour, non lunedì perché ci sarà nuovamente Davis,
1: bensì martedì, ma i nostri manilosi ti stanno già aspettando, Fefo. Tutti quanti,
0: tutti
1: in fila per 6 con il resto di 2.
0: Ciao Davis,
1: ciao Fefo.
0: Buon weekend a tutti, ciao ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:03.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttincampo.it.
12: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata puntate, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati, il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
3: Manila News. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davis Maido. I am so-

E con Robbie Williams apriamo ufficialmente il nostro Happy Hour di oggi in questo 2 ottobre 2026, il mio primo Happy Hour di ottobre 2026, perché ieri era l'1, c'era il nostro Fefo, come ogni giovedì. Come state, manilosi belli? Fatemelo sapere al 338 50 38 908 insieme alla vostra canzone preferita del momento, del giorno, del periodo, del nuovo mese, non lo so, insomma fate voi, io sono qui che aspetto tutti i vostri audiomessaggi, tutti i vostri messaggi scritti. Partiamo subito con un nuovo singolo. La scelta musicale è quella di Vale, che vuole ascoltare la nuova di Mothers and Youth Lampers, si intitola Madri.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
4: Radio Manila, media partner dell'evento.
5: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davis Maidò.
8: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La nuova di Sfere Basta, che a fine anno sarà a Torino all'Inalpi Arena, si intitola Lontano e la scelta musicale è quella di Gabriele. Ciao Gabriele, buon pomeriggio. Ciao Manila, sono Alice da Collegno. Mi potresti mettere per favore una canzone dei Linkin Park? Quella che vuoi, in questo venerdì pomeriggio noioso al lavoro ci sta giusto bene. E chi non ascolta Radio Manila Game Over, ciao a tutti e buon weekend. Ciao Alice da Collegno, i Linkin Park, la nostra signorina Manila 9001 ha scelto Castle of Glass. 338 50 38 908.

Castle of Glass, i Linkin Park su Radio Manila. Ciao Manila, ciao a tutti. Potrei per favore ascoltare una canzone di Francesco Renga? Spero sia un buon weekend per tutti. Ciao da Paola da Bra. Ciao Paola da Bra, ricordiamo che il concerto di Francesco Renga previsto per il 31 ottobre al Teatro Colosseo di Torino è stato posticipato al prossimo 3 maggio, sempre sul palco del Teatro Colosseo, e che se avete in mano i biglietti, insomma, valgono e varranno per la nuova data. Arriva la tua bellezza!

0: Francesco Renga con la tua bellezza. 15:27 c'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo di chi. Ciao.
1: Ciao Davis, come stai?
0: Bene, tu?
1: Volevo chiederti la canzone di Annalisa Amica, e io sono in viaggio verso il rientro tra Susa e Collegno in treno, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao Laura, ecco perché parli a bassa voce. Salutaci tutti gli amici sul treno. Arrivano Annalisa e Madame. Arriva Amica.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Gianluca da Santena. Ciao Gianluca, e adesso come ogni giorno è arrivato il momento di salutare la nostra super love. Ciao super love.
1: Super love.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a te.
1: Oggi vuoi ascoltare Giuliano San Giorgi con il Negramaro Londra Brucia. Auguro a te e a tutti i manilosi un bellissimo weekend.
0: A te.
1: Chi non vi ascolta è troppo game over. E io ti aspetto lunedì, sempre per sempre. Super love. Baci.
0: Baci grandi a te, super my love.

0: Londra brucia, ci sono in Negramaro su Radio Manila, ma c'è anche il prossimo messaggio. Ciao, sono Miai di Borgone di Susa e vorrei ascoltare Spalle al muro e dedicarla a tutti i nonni manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao manilosi, certo, perché oggi è la festa dei nonni. Quanto sono belli, quanto sono preziosi, coccolateli e abbracciateli, proprio tanto e forte.
1: Spalle al muro. Quando gli anni

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Pala Tazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
4: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
5: Ormai è tardi.
6: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. brushlesstechnology.com.
7: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.

0: Mahmood con Tuta Gold. Ciao Davis, sono Mauro e vorrei dedicare Tuta Gold di Mahmood alla mia migliore amica Serena per il suo compleanno, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Serena, tanti auguri di buon compleanno anche da parte di tutto lo staff di Radio Manila e dei manilosi. E adesso c'è Alice da Cuneo. Alice, da un po' di tempo che non ti sento, eh?
1: Ciao Radio Manila. Ciao Davis.
0: Ciao Alice.
1: Sono Alice da Cuneo.
0: Lo so.
1: È da un po' che non ci sentiamo.
0: È da un po' sì. Che hai fatto?
1: Io molto bene. E se possibile vorrei ascoltare una canzone che vuoi tu di Irama. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, allora sai, facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001. Signorina, quale canzone ha scelto di Rama? Questa? La ragazza con il cuore di latta.
2: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

E la nostra signorina ha scelto questa, la ragazza con il cuore di latta, per la nostra amica Alice. Ciao Alice, buon pomeriggio Davis, sono Mattia, mi faresti ascoltare Depresso Fortunato di Olly, così ce la cantiamo in quest'ultima ora di lavoro, specialmente se la canterà il mio collega Matteo, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Questo Matteo è molto canterino, ma fa bene. Ciao Mattia, ciao Matteo, arriva Olly con Depresso Fortunato. Oggi mi

0: Molly, depresso, fortunato, altro giro, altra corsa, altro maniloso, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Simone di La Loggia.
0: Ciao Simone.
1: Volevo chiederti se potevi mettere Perfect di Ed Sheeran e Bocelli e la dedico al mio amore immenso Martina e volevo dirle che l'amo immensamente, più di qualsiasi altra cosa al mondo. Ciao! Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E la tua dedica per Martina è arrivata forte e chiara. Ed Sheeran in questa versione insieme ad Andrea Bocelli. Perfect Symphony.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:03.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo duro a fondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem, che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa, con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8º il leader iridato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate

0: Due dischi senza interruzione per aprire la nostra nuova ora insieme su Radio Manila con Davis Maidon e l'Happy Hour. Siamo partiti con due nuovi singoli, Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu. La scelta musicale è quella di Dario. Ciao Dario, buon pomeriggio. E da Asti arriva la scelta musicale della nostra amica Ele per AIL. Aiello, te l'ho mai detto. Tutto questo al 338 50 38 908, dove sta per suonare la prossima canzone. Quando? Tra pochissimo.
1: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
2: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
4: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
5: Radio Manila, media partner dell'evento.
6: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i Pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
7: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

Fulminacci con Stupida Fortuna, siamo tornati Manilosi, non siamo andati via, sì per un attimo siamo andati via, adesso ci risiamo però, quindi continuate a scegliere le vostre canzoni preferite al 338 50 38 908, vi aspettiamo.

0: Toto sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Carisio in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 26. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Revello. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila.

0: te.
1: La nuova di Giorgia su Manila si intitola Parafulmini. La scelta musicale è quella di Marco da Torino. Poi volevo salutare anche Elena, che insomma aveva scelto Fulminacci con Stupida Sfortuna, e che abbiamo suonato proprio poco tempo fa, qualche minuto fa, su Radio Manila. Siamo tornati manilosi, è tornato tutto alla normalità, per motivi che ovviamente non sono dipendenti da noi, che però insomma succedono, ma ci siamo nuovamente. Quindi inviate tutti i vostri messaggi audio, i vostri messaggi scritti al 338 50 38 908. E adesso salutiamo la nostra amica Liliana, che ci ascolta in quel di Chivasso. Anche lei oggi ha voglia di ascoltare un nuovo singolo, quindi arriva Max Pezzali con Le Ali.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: E questa è la nuova di Max Pezzali, si intitola Le Ali, alle 17:40 minuti su Manila con Davis Maido fino alle 18, poi arriverà la nostra Witty fino alle 21 e poi Sergio Melito fino a mezzanotte. C'è il prossimo audio, eccolo qua, ciao!
1: Ciao Radio Manila, volevo salutare Mary del centro estetico di Barbara D'Antonio in via Madama Cristina e ascoltare la canzone di Samurai Ossessione e dire tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Un bacio a te, salutiamo anche Mary, arriva Samurai J, questa canzone è da quando è andata a Sanremo, non ha mai smesso di suonare.

0: Samurai J con Ossessione, adesso Manilosi, un preziosissimo consiglio per voi. Ebbene sì, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Da oggi fino a domenica, quindi dal 2 al 4 ottobre, l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Questa sera alle 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Domani sera, sabato 3 ottobre, il pranzo sociale con musica, e alle 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco, con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Infine domenica 4 ottobre, laboratorio e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è, con merenda finale. Allora festeggiamo tutti insieme con L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Trovate il programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org, ripeto l'isolachenoncegrugliasco.org, o al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768. Quindi da stasera fino a domenica tutti a Grugliasco per e con L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Gigi D'Alessio, e se non ascolti Radio Manila, sei game over, cioè fuori dal gioco.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
10: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Bianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
11: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
12: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila Box con Davis Maidò.

Pichito Pichito, la nuova di Ricky Martin insieme a Pedro Sampaio su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Giancarlo da Torino. Ciao Giancarlo, buon pomeriggio Davis, volevo festeggiare il biglietto assurdo che ho preso per il forum di Gue, se poi mi puoi mettere Casini di Marre Gue, visto che ogni volta faccio dei gran casini. Un abbraccio dal King del Meet and Greet. Allora, giorno fortunato per te che hai acquistato questo biglietto speciale per il concerto al forum di Gue. Te la meriti tutta questa canzone, King del Meet and Greet. Arrivano Casini.

0: Casini, Marra e Gue, 17:55. Adesso abbiamo un compleanno da festeggiare, vero? Sentiamo.
1: Ciao Davis, sono Zuccherosa di Sirimati.
0: Ciao Zuccherosa.
1: Fai gli auguri per il mio compleanno.
0: Ma certo.
1: Anche se era ieri.
0: Ma non importa.
1: A tutti, se poi mi metti San Giovanni con Lady, grazie, un abbraccio.
0: Grazie a te Zuccherosa, happy birthday to you da parte mia, da parte di tutti i manilosi. Arriva Lady, perché tu sei una Lady. Sei così.

0: San Giovanni con Lady qui su Manila. Facciamo ancora tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra zuccherosa, mielosa, tutto quello che vogliamo, bella, bella e brava, ma soprattutto Lady, l'ultima nell'Happy Hour di Radio Manila. La sceglie la nostra amica Vale, che vuole ascoltare 22 Simba con Ne Vale la Pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei

pancale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fatto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: 22 Simba con Ne vale la pena, il suo nuovo singolo chiude ufficialmente l'Happy Hour di oggi, targato venerdì di ottobre 2026. Da Davis Maido è tutto, vi auguro un buonissimo weekend, fate i bravi come sempre ma non troppo, e ci risentiamo puntualissimi lunedì alle 15 nell'Happy Hour. Vi lascio con la Witty, con La Vitale fino alle 21. Un bacio, ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 18:03.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel. Lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi, fino a poco tempo fa capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate

0: Italia, dito nella piaga ad aprire il nostro appuntamento, ma buon pomeriggio, che pomeriggio campale qui a Radio Manila, con un'assenza di luce totale in tutta la città per circa 2 ore. C'è stato veramente un momento di panico. Ve ne siete accorti? Sì, ve ne siete accorti. Ma non si sente, non si sente, non c'è luce, non c'è, non dipende da noi, assolutamente. Adesso tutto funziona perfettamente, speriamo, insomma, che ci lascino la corrente elettrica per sempre, praticamente. Non ci pensiamo più e procediamo come tutti i giorni con la vostra musica preferita. Vi ricordo il numero che vi consente di inviare il vostro messaggio qui su Radio Manila, 338 50 38 908, e cominciamo subito in questo bellissimo venerdì 2 ottobre. Dai, avanti, pronti.
1: Ciao Mariella, Roby.
0: Ciao Roby.
1: Allora, settimana finita finalmente, adesso vado da parrucchiera a farmi bello per il weekend.
0: Bravo.
1: Intanto mi fai ascoltare Flamenco Paranoia. Auguro, certo, a tutti i manerosi all'ascolto un buon weekend, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Restate appiccicati, mi raccomando. Ciao da Roby.
0: Ciao Roby, arriva Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: nuovi singoli e ve li faremo conoscere man mano, di modo che possiate avere un'ampia scelta per le vostre prossime scelte musicali. Ovviamente queste sono Yugel, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, questa era Shine. Arrivano così le 18:20, sentiamo adesso chi c'è avanti. Pronti?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Stiamo andando da Torino, stiamo andando a casa e abbiamo fatto una bella giornata oggi a Torino e volevamo sentire la canzone A Modo Tuo di
2: Elisa.
1: Chi non ascolta Radio Manila è
2: un super game over.
0: Ciao ragazzi, arriva Elisa.

0: modo tuo, Elisa, ci fa arrivare così alle 18:24. Venerdì, lo sapete bene, la Vitale lo dice sempre che il venerdì è la serata più bella della settimana, perché innanzitutto ci fa rilassare dopo una settimana di lavoro, ci sta, e poi soprattutto perché ancora il weekend deve iniziare, quindi sei particolarmente contento. Il sabato sei contento, la domenica già così al pomeriggio si comincia a dire mamma mia, domani è lunedì. Meglio non pensarci, godiamoci questo venerdì sera e soprattutto godiamoci la prossima canzone, perché la scelta di Marcella, che saluto, è davvero abbastanza interessante. Direi che sono stata un po' indecisa su cosa indirizzarmi, su uno o l'altro. Perché? Perché Marcella dice: vorrei ascoltare una delle nuove canzoni o di Vasco oppure di Max Pezzali. Grazie, buona serata e buon inizio weekend, il primo di ottobre. Oggi è la festa dei nonni, è vero Marcella? Auguri a tutti i nonni. E allora, visto che dovevo scegliere, sentiamoci l'ultima nuova di Max Pezzali, si intitola Le ali.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta invece scorrevole. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domattina. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: 8:35, siete con Marielle Vitale nel Manila Box Happy Time e questa è la vostra musica preferita. Continuate a sceglierla e selezionarla con il vostro messaggio su WhatsApp al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariellina.
0: Ma ciao,
1: buon venerdì, ben arrivata. Come
0: grazie.
1: Stai? Tutto bene?
0: Benissimo.
1: Io tutto bene, sto
0: meno
1: raccogliendo
0: male.
1: L'insalata.
0: Ecco.
1: Volevo chiederti per favore se mi fai sentire Christopher Cross con Sailing.
0: Certo.
1: La dedico a te e a tutti i manilosi. Auguro a tutti una buona serata, un buon fine settimana. Ti mando un bacio grandissimo.
0: Ricambio.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao, ciao Daniela, arriva Christopher Cross 1979. Questa era Sailing.

Radio Manila, sentiamo adesso, devo leggere, ah c'è il messaggio di Michele, ciao, posso chiederti di farmi ascoltare per sempre sì di Salda Vinci, grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: amici. Ciao Mariella, buon weekend, sono Francesco, per piacere vorrei ascoltare Europe The Final Countdown. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over, buon fine settimana a tutti manilosi, arrivano gli Europe.
1: Questo è Rock.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
5: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
6: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
7: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box, con Mariella Vitale.
14: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tante nuove uscite di questa giornata spicca anche questa di Aiello. Te l'ho mai detto, l'abbiamo ascoltata alle 18.53 qui su Radio Manila. 338 50 38 908 se avete piacere di ascoltare una canzone sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Buon pomeriggio, mi fareste ascoltare Cuore Rotto di Tiziano Ferro? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, chi sei? Deduco Maela. Ciao Maela, arriva Tiziano Ferro.
1: Avevo bisogno

0: Tiziano Ferro, cuore rotto, mancano 4 minuti alle 19, tra poco un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma adesso sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Per favore mi farete ascoltare i migliori anni della nostra vita di Renato Zero.
0: Sì.
1: Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona serata, un buon weekend. Saluto in particolare i miei colleghi dell'Agri Panetteria e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Mariella, un abbraccio e buon weekend anche a te.
0: Ma certo, ciao anche a te. Ciao Lino, arriva Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.
2: Penso

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:02. Sport.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Brutta battuta d'arresto in Spagna per il governo Sanchez. Il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti approvati martedì scorso. La decisione ha scatenato la protesta di piazza, rilanciando così l'ipotesi di elezioni anticipate per fine novembre. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM è l'obiettivo dell'iniziativa di Merck, che ha portato a Milano il Curiosity Cube, un laboratorio scientifico mobile per rendere tangibili tecnologie complesse e stimolare vocazioni scientifiche. In due giorni è stato visitato da oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto sperimentare in prima persona tre attività pratiche dedicate al tema scientifico del 2026, la biologia sintetica. Lanciato da Merck nel 2017, il Curiosity Cube ha raggiunto finora oltre 286.000 studenti in 20 paesi.
0: L'economia.
7: Videoconferenza dei leader del G7 presieduta dal presidente francese Macron sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, ha annunciato il capo dell'Eliseo. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Bene la decisione del G7. È stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che rilancia: i nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili. Con il G7 lavoreremo in stretta collaborazione per raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della manovra economica per il 2027. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione, il vicepremier Antonio Tajani. Sentiamo.
8: Primo, già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
7: Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione. La UE valuterà le richieste dell'Italia, ma Bruxelles gela Roma. Agli Stati membri è già stata concessa maggiore flessibilità. Riprendono fiato le borse europee sul finale di seduta. Piazza Affari, sostenuta dal comparto tecnologico, guadagna 0,5%. L'attenzione resta sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund, dopo aver superato quota 130 punti, ripiega a 115. In calo il prezzo del petrolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: 6 dicembre, quindi un lungo lasso di tempo per gustare questo tubero che è semplicemente fantastico. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Buonasera Mariella. Sono
0: buonasera, ciao Cristina.
1: Senti, per favore mi metteresti mica Madonna con la Isla Bonita, la dedico a te, ti auguro a tutti un buon venerdì, un buon fine settimana, un bacione grande a Daniele e chi non ascolta la domenica e di mover.
0: Ciao Cristina, buon weekend, arriva Madonna.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

1986, Madonna la Isla Bonita, ci fa arrivare così alle 19.14. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pienezza. Potreste mettere Stupid Song di Olivia Rodrigo? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
5: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
6: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
7: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vittoria.

0: Ciao Daniela, buon weekend anche a te. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Qui questo no.
0: Chi è?
1: Buongiorno Radio Vanilla, la più potente in Piemonte che ci suona quando vogliamo noi, anche la notte per il Pantilinone. E Salvatore, Dani, Dorio e Francesca. Buongiorno Mariella Bella, la biondona della radio, con i tacchi a spiro, con la sua voce stupenda, la sua simpatia incredibile. Senti Mariella Bella cara, noi sì, quest'oggi ti volevo chiedere, ti voglio tanto bene di Gianna Nannini, per dedicarla a tutta la struttura dove c'è mio papà a Borgaretto, che sono 130 vecchietti, e oggi abbiamo fatto la festa e io gliela dedico al mio grande papà.
0: E già, la festa dei nonni, già.
1: E detto questo ti ringrazio che ci metti la canzone, e poi la dedico a tutta la radio, a tutti voi conduttori, a te in particolar modo che ti vogliamo bene.
0: Grazie.
1: E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre appiccicato, incollato 15 ore al giorno come fanno i palettini di Lione.
0: Ecco.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: The Candle Farm è la canzone che mi piace tantissimo. Ciao. Grazie di esserci.
0: Meno male.
1: Ci sentiamo lunedì. Buona fiera della trippa a Moncalieri. Ciao.
2: Ogni giorno comincia.

0: dov'è.
1: Ti voglio tanto bene, Gianna Nannini. Adesso dovremmo avere Chloe e Miria, giusto? Sentiamo un po'.
2: Ciao Radio Marina, siamo io e Mimi. Stiamo andando dal nostro amico Daryl. Vorremmo ascoltare Del tragitto, ma che ne sanno 2000 di Gabri Ponte.
1: Okay.
2: E chi non ascolta Radio Marina è game over.
1: Ciao ragazze, arriva Gabri Ponte insieme ad Anti. Che ne sanno i 2000?
3: Di Battisti.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
4: Per la vostra pubblicità, Fast

0: questa sera sulla A26 Genova Gravellona Toce. Dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Gemme e Borgomanero in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Shakira, questa era Agua per Marco che arriva da e ascolta da Livorno Ferraris. Ciao Radio Manila, puoi mettere Lontano di Sfera Ebbasta? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, sono Rebecca, arriva Sfera Ebbasta.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: lontano.
1: Ma una grande linea.
0: Sfera e basta, 19:42. Saluto Sheila da Torino. Buonasera Manilosi, oggi non funzionava la radio, ero preoccupata. No, Sheila, assolutamente no, non è che non funzionasse la radio, funzionava benissimo e semplicemente c'è stato un blackout in città ed è andata via la luce in tutto il dappertutto, capito? 2 ore era

0: finalmente intorno alle 17:30 si è ripristinata l'energia elettrica e finalmente abbiamo potuto riprendere con le nostre, i nostri Manila Box e le nostre trasmissioni. Tutto a posto dunque per il momento. Lei scrive ancora: mi piacerebbe ascoltare una canzone di Holly. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Beh, allora noi li ascoltiamo, Holly e Julie, Devastante.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Chi è?
1: Controllo sicurezza sul lavoro.
0: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
2: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
3: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
4: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
5: Radio Manila, media partner dell'evento.
6: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
7: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

Leggende su Radio Manila, ci fa arrivare così alle 19:52. Oh, devo dare voce ad un messaggio che arriva da Barbara di San Vittore Olona, che è provincia di Milano. Cediamo un incoraggiamento a mio figlio Matteo, che con Mia, Federico e Matteo alle ore 21 di oggi, immagino, iniziano la camminata sul Monte Sinai, noto anche come Monte di Mosè, il luogo sacro dove Mosè ricevette i 10 comandamenti. È un'escursione notturna che porta fino alla vetta di 2.285 metri per ammirare l'alba. Forza ragazzi, grazie da Barbara di San Vittore Olona. E allora sì, certamente diamo questo incoraggiamento, sarà sicuramente una bellissima esperienza, almeno ce l'auguriamo, sicuramente lo sarà. E procedo con i vostri messaggi, quelli che stanno arrivando e stanno giungendo al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Jo e sono andata a fare la spesa con la mia mamma e vorremmo ascoltare In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Achille Lauro.

viaggio verso il paradiso Achille Lauro. Devo salutare Margherita di Santena, che è sempre all'ascolto di Radio Menile. Questo mi fa immensamente piacere, perché si è accorta, dopo che lei aveva già richiesto la sua canzone, ma qualcuno l'aveva già richiesta prima di lei, che era passato Romeo Santos con Dardos. E allora mi rimanda un'altra richiesta, e difatti dice: ho sentito passare Dardos, posso chiederti un'altra canzone? Se sì, mi piacerebbe ascoltare Il bagno di Enrique Iglesias. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon weekend anche a te, Margherita. Arriva Enrique Iglesias.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20:01.
2: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica e il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
7: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
6: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini. Azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
8: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006. La testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
9: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
8: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
10: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
8: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
6: Ed è tutto per oggi, buona serata.
5: Manila News.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

assolutamente indimenticabile, Tina Turner, questa era The Best per Bruna di Castagnole che scrive: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare un brano un po' datato di Tina Turner, The Best, se possibile. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Bruna, buona serata e buon weekend anche a te. Ciao, vorrei dedicare Semaforo di Willy Peyote al mio fidanzato Mattia. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Sono Simona, arriva Willy Peyote.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare. Sono Matilde e vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira. Che non ascolta Radio Manila, è un game over.
1: Ciao Matilde, arriva Shakira insieme a Burna Boy, Dai Dai.

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
6: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Happy Time, quello era Stise che abbiamo appena ascoltato con Baila per Gabriele Di Vigone, e sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao, pronti? Marilina.
0: Ciao.
1: Allora, questa sera ti chiedo Nina Zilli, 50.000.
0: Ok.
1: Che dire, buon weekend. Niente, speriamo che il tempo rimanga così, perché sarebbe troppo bello avere un inverno così, ma magari
0: magari sì,
1: risparmiamo con i termosifoni, va bene, poi c'è la mazzata dell'estate,
0: hai capito?
1: Quando arrivano le bollette.
0: Come
1: con
0: ti
1: i
0: giri,
1: condizionatori,
0: ecco.
1: Vabbè, non si può mai risparmiare l'uno nell'altro, c'è sempre qualcosa.
0: Non
1: grazie,
0: ci pensiamo.
1: Ciao Mariellina, un saluto a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Basta
1: Giusy dalla
0: così,
1: loggia.
0: Giusy, sei sicura? Sei sicura?
1: Volevo salutare che ascolta Radio Manila mia figlia Giada, che finalmente dopo un mese e 10 giorni torna dalla Spagna, è andata a vendemmiare.
0: Brava.
1: Nella fatidica azienda, che veramente l'hanno trattata da Dio. E boh, lei ascolta Radio Manila, è un bacione Giada, buon viaggio per domani, perché so che ieri era un tempo bruttissimo, diluviava e anche oggi non è granché. Ciao Giada, grazie Mariella.
0: Ciao Giusy, arriva Nina Zilli, 50.000.

0: Ciao Radio Emanuele, sono Valentina. Sono appena uscita da lavoro e vengo da Torino.
1: Ciao,
0: volevo
1: Valentina.
0: Volevo ascoltare, se fosse possibile, la canzone di Pierci.
1: Sì.
0: Quella nuova, sul sì. filo, se non
1: giusto.
0: sbaglio.
1: Sì, no, no,
0: che
1: giusto.
0: Ieri sono andata a vederla al concerto ed è stato magnifico. Se no, una sua canzone, va benissimo così. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Emanuele, un game over. Ciao a tutti.
1: Ciao Valentina, buon rientro e buon weekend. Pierci sul filo.

0: 78 sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Sì, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Bravo Dario, bravo. Seratona, il venerdì secondo me è davvero l'unica serata della settimana dove ci si può sbizzarrire, se non si lavora il sabato, naturalmente, perché altrimenti non vale nulla, per forza. Intanto però sentiamo chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia e vorrei ascoltare una canzone casuale di Rama, visto che vado al suo concerto il 21.
0: E, ok.
1: E se invece Rama è già passato, di Ed Sheeran, Perfect. E chi non ascolta di maniera è un game over. Ciao.
0: Ciao, arriva anche Rama nel suo concerto. Nel frattempo noi lo ascoltiamo insieme a te. Pump.

0: Adrien. Era il Gold Rush con Giuseppe.
1: Ciao Radio Manila, sono Morena da Cuneo. Oggi vorrei ascoltare Partenope, facendo anche un saluto a Jessica e Nicole, che sono le mie parrucchiere preferite. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Radio Manila, sono Gabriele da Mondovia. Oggi è la prima volta che puliamo i porri per il mercato di quest'anno e vorrei ascoltare Loretta Goggi con Maledetta Primavera, che poi è la stessa che un anno fa ti avevo richiesto. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, e allora questa mi sa che la cantiamo, Loretta Goggi.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
2: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
3: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale. Oh!

Viviana di Paesana, mi fai ascoltare Bruno Mars con I Just Might? Grazie chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Viviana, buona serata anche a te. Ciao Radio Manila, siamo Vittoria e Augusta e vorremmo ascoltare Friday. Grazie chi non ascolta Radio Manila, è un super Game Over. Arriva Rayton, Friday. It's Friday.

0: Friday, Brighton e Nightcrawlers insieme a noi. Arriviamo così al momento dei saluti, almeno per quanto riguarda Vitale. La Vitale, l'appuntamento con il Manila Box termina qui, ma riprenderà naturalmente lunedì alle 18. Vi lascio con Sergio Milito con il suo Manila Box in the Night, che vi accompagnerà fino alla mezzanotte, sempre soltanto comunque con la vostra musica preferita. E ci lasciamo con l'ultimo messaggio, sentiamo un po' chi è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Arianna e vorremmo ascoltare lei di Marrakesh, e se fosse già passata la canzone di Annalisa, canzone estiva. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao ragazzi, buona serata anche a voi. Arriva Annalisa, noi ci sentiamo lunedì.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, 21 e 3 minuti, abbiamo cominciato stasera con un singolo nuovo, K-Crushes con That CTRL. Bentrovati da Sergio Melito, buon venerdì 2 ottobre. Bentrovati all'ascolto del Manila Box in the Night, che come ogni sera a quest'ora va a cominciare, ok? Staremo insieme fino a mezzanotte, avete capito bene? Fino a mezzanotte al 338 50 38 908 la vostra musica, mandate messaggi vocali o scritti, specificate sempre il vostro nome, mi raccomando, così avrò il piacere di salutarvi. Scegliete ottima musica, ma di questo non ho dubbi, e buon viaggio in compagnia mia e del Manila Box in the Night. Partiamo, ciao Radio Manila, sono Alessia da Cuneo, puoi mettere semplicemente di Mida e Sara Toscano. Certo Alessia, partiamo proprio con te, via al Manila Box. Io vorrei

Allora, gli Aerosmith, ci siamo, canzone questa richiesta da Maria e Monica, I Don't Want to Miss a Thing, 21:12, Manila Box in the Night, 338-50-38-908. Adesso saluto Lorenzo da Borgo Manero che vorrebbe ascoltare una canzone di Europe che però non è in playlist, te ne metto un'altra degli Europe, chi non ascolta Radio Manila è game over, per te caro Lorenzo, arriva Carrie.

0: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
1: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova di James Hype, Confession, 21:20, Radio Manila, Manila Box in the Night. 338 50 38 908, le vostre richieste. Andiamo al prossimo messaggio vocale. Chi c'è? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Nicola.
0: Ciao Michele.
1: E vorrei ascoltare un canto d'amore di Mengoni.
0: E Angelina Mango, c'è anche lei.
1: E vorrei mandarlo a,
0: sì, a chi?
1: Della Magit.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over.
0: Giusto.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Auguri a tutti i nonni.
0: È vero, oggi è la festa dei nonni. Auguri, un abbraccione a tutti i nonni. Ciao Michele.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, ciao Radio Manila, sono Anastasia. Mi piacerebbe ascoltare Running Up the Hill di Kate Bush. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona serata. Buona serata a te, Anastasia. In arrivo Kate Bush nel Manila Box.

Il 21 e 28 minuti, 338 50 38 908. Prossimo messaggio. Ciao, buona serata Sergio, come stai? Bene, grazie, sono Daniela. Mi metteresti Raff con Stai con me? La dedico al mio rottamino preferito per dirgli che gli voglio bene. Buona serata a te, a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila Game Over. Ciao Daniela.

Lasciamo Raff con Stai con me al 338 50 38 908. Andiamo ad accontentare Sheila. Sheila che vuole ascoltare una canzone di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Eccola qui in arrivo.

Buonasera a tutti i manilosi, sarebbe possibile ascoltare Patti Pravo con Cieli Immensi, Christian e Giuseppe da Lodi, e chi non ascolta Radio Manila è game over, certo!

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Andiamo avanti, 338 50 38 908, chi c'è con noi?
2: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe, vorrei ascoltare Lily di Alan Walker e se non fosse possibile vorrei ascoltare Quando sarò morto di J-Ax e Naska. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: Ciao, ciao a voi!

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Torniamo, torniamo insieme. Dai, che il viaggio del Manila Boxing Night è ancora lungo, cari manilosi. Fino a mezzanotte, fino a medianoce, con Sergio Merito al 338 50 38 908, quindi ne avete di tempo, di voglia, di possibilità per richiedere una bella canzone. Fatevi sotto, chi c'è?
1: Ciao, sono Chantal, sono di Villastellone e sto andando a festeggiare un diciottesimo.
0: Brava,
1: volevo chiedervi
0: brava,
1: Genova e sì. Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio. E chi non ascolta
0: bene.
1: Radio Manila è un game over.
0: Buon festeggiamento allora al diciottesimo, cara Chantal. E poi ci sono non uno ma due fanciulli accomunati dalla stessa località, sembrano quasi una persona sola, Gianluca e Davide. Pensate un po', mandano anche lo stesso preciso, identico messaggio quando si dice l'amicizia, la solidarietà, la sinergia. Ciao, sono Gianluca barra Davide e da Moncalieri. Posso chiedervi bottiglie privé di Sfera e basta? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Gianluca, ciao Davide.

38908 21 e 56 minuti. Con la prossima richiesta andiamo a chiudere la prima delle tre ore di Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Dunque, eccolo qui il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Matteo, mi faresti ascoltare Booster di Tananai? Grazie mille, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Matteo, buon weekend.

0: volte.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Manila Box
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 22.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box
5: con Sergio Melito.

Siamo nella seconda ora di Manila Boxing Right. Tre minuti dopo le 22 era Dasha, la sua nuova canzone. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila. Sono Giulia e vorrei ascoltare You Spin Me Round Like a Record dei Dead or Alive. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

You spin me round like a record. Oh, voilà, voilà, voilà, andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Tommaso. Vorrei ascoltare Sono solo parole di Noemi. Grazie mille, grazie a te Tommaso. A seguire andremo ad accontentare Monica. Ciao Sergio, mi fai ascoltare George Michael con Carlos Whisper. Arriverà anche quella.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Torniamo insieme 18 minuti dopo le 22, Manila Box in the night, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Sofia, volevo richiedere quelli che ben pensano di Frankie I Energy. Auguro a tutti un buon fine settimana, ma soprattutto chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Sergio, ciao Sofia.

andiamo avanti alle 22:22, il prossimo messaggio. Ciao, vorrei ascoltare Parlar d'amore di Saif e Bresh. Grazie mille, Giorgia, grazie a te.

0: amore.
1: 6 febbraio nel Manila Box in the Night, siamo quasi a metà strada, 22:26 minuti, 338 50 38 908. Buonasera, volevo dedicare a Sheila, io, te, Francesca e Davide di Ambra. Grazie Davide, eccola qui.

0: Avanti, prossimo messaggio vocale.
1: Buonasera Sergio, sono Stefano di Busasco, di ritorno da lavoro, un po' stanco però ancora 2 giorni e mi riposo.
0: Dai,
1: volevo chiedere una canzone dei Queen, una qualsiasi, tanto sono tutte fantastiche, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Caro Stefano, che ne dici di Made in Heaven? Buon weekend!

Made in Heaven, i Queen nel Manila Box, amici, 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Sandro, metteresti Dancing Queen degli ABBA? Grazie, buon weekend anche a te, caro.

Dancing Queen, andiamo avanti, chi si ferma è perduto. Ciao Sergio, sono Stefano da Mondovì, è possibile ascoltare Losing My Religion e REM? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

Molto bene, adesso andiamo ad accontentare Maria. Ciao carissimo Sergio, se riesci mi fai ascoltare Claudio Baglioni e Tu come stai? Certo Maria, in arrivo nel Manila Box. Buon fine settimana.

0: Guardi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

E mica sono due a caso questi signori qui, che ci hanno fatto compagnia con All Me. Loro sono Morten Harket e Tomin Harket. Chi sono Morten Harket e Tomin Harket? Allora, lui, appena vi dico un gruppo norvegese, Take On Me, eccetera eccetera, proprio lui il frontman degli Aha, Morten Harket, e lei, Tomin, è la figliola, la sua figliola. Una bella canzone è uscita proprio oggi, All Me, l'abbiamo ascoltata su Radio Manila, molto bene. 338 50 38 908, andiamo avanti. Ciao, sono Mattia, mi metteresti I Figli delle Stelle di Alan Sorrenti? Certo, Mattia.

0: figli delle stelle, Alan Sorrenti, 22:56, stiamo per chiudere anche la seconda ora di Manila Box in the Night, ancora un'ora fino a mezzanotte con Sergio Melito, Merico Manno, 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Lucrezia
2: e Mariangela.
0: Ciao.
1: Siamo andate a far cena alla Sagra del Fungo a Giavena, adesso stiamo tornando a casa, quindi per accompagnarci nel viaggio vorremmo chiederti la canzone Un Nuovo Bacio di Gigi D'Alessio. E chi non ascolta Radio Manila
2: Super Game Over.
1: Buona serata.
0: Ma dovete spiegarmi, ma non solo voi, perché quasi tutti quando annunciano questa canzone dicono Un Nuovo Bacio di Gigi D'Alessio, ma la povera Anna Tatangelo, perché è firmata da entrambi, è interpretata da entrambi, d'accordo, si sono lasciati, ma l'amore non ha confini.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: 6 minuti dopo le 23 siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Andiamo a sentire il prossimo vocale. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Cristian. Se possibile vorrei ascoltare Bugie di Shiva. Invece, se non è disponibile, vorrei ascoltare Non lo sai di Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao, vada per Bugie, poi a seguire.
2: Ciao Radio Manila, sono Noemi e vorrei ascoltare Cabana di Rama. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Perfetto!

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

E allora andiamo avanti, la prossima richiesta, eccola qui, ciao Radio Manila, ciao Sergio, ti chiederei Diamante di Zucchero, 32 anni fa lo ballavamo al nostro matrimonio, Dani e Fabri, allora auguroni e buon ascolto con Zucchero.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
2: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

Le 23:21, la nuova di Taylor Swift, Patient Zero. 338 50 38 908 il numero a cui mandare i vostri messaggi fino a mezzanotte con Sergio Merito, il Manila Box in the night. Cari amiche, cari amici, ciao Radio Manila, sono Monica. Potrei ascoltare Rosso Relativo di Tiziano Ferro? Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Rosso relativo ci porta alle 23:26 minuti. Ciao Radio Manila, sono Gabriella, vorrei ascoltare L'ombra del gigante di Eros Ramazzotti. Grazie, buonanotte. Se non ascolti Radio Manila sei game over, cara Gabriella, in arrivo.

con l'ombra del gigante. Prossimo messaggio, andiamo a leggerlo. Ciao, sono Mattia, ti volevo chiedere se potevi mettere Tutto l'amore che ho di Jovanotti, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Mattia, in arrivo, eccola qui.

tutto l'amore che ho. Giovanotti, 23:33 minuti, ancora mezz'ora insieme. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, le vostre richieste. Dunque, ciao Radio Manila, sono Daniela. Mi metti Come saprei di Giorgia? Cara Daniela, certo che sì.

Giorgia, come saprei, 23:38 minuti. Andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Paolo, vorrei ascoltare Don't Look Back in Anger degli Oasis. Va bene Paolo, a seguire poi andremo ad accontentare anche Samuele, vorrei ascoltare Vita, Morte e Miracoli di J-Ax.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Sugar Babes con Ghost. 23:51 minuti 30 secondi, stiamo per chiudere il Manila Box in the Night. Prossimo messaggio: ciao Sergio, sono Nadia da Caluso, vorrei ascoltare se è possibile Spaccacuore di Samuele Bersani. Grazie mille, buonanotte e buon weekend. Buon weekend e buon ascolto a te, Nadia.

Dal 1994 spaccacuore era Samuele Bersani. Cari amiche e cari amici, il Manila Box in the Night termina qui. Vi lascio con la signorina Manila 9001 per tutta la notte fino alle 6 di domattina al 338 50 38 908. Buon weekend, vi aspetto lunedì, nuova settimana insieme a partire dalle ore 21. Da Sergio Melito un abbraccio, fate i bravi, buonanotte.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Floraida con Weasel, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina 9001. Sono Mara da Villarbase. Mentre torno da lavoro vorrei ascoltare The Way You Make Me Feel di Michael Jackson. Ciao Radio Manila. Sono Gabri, vorrei ascoltare Rossetto e Cioccolato Remix di Ornella Vanoni. Grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

0: Ciao Radio Manila, io sono Apollo.
1: E io Artemide.
0: Siccome Artemide è un po' tristina, vorremmo tirarle sul morale con una canzone di Tate McRae. Una a caso, se c'è Axis, meglio.
1: Sì, dai, quella va bene.
0: E chi non ascolta Radio Manila?
1: È game over.
0: Ed è triste come Artemide, ma passerà.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare Mediterraneo di Ermal Meta. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radi Manila, sono Emma e oggi vorrei sentire lei Oli Orlo Vommi degli Abba.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: sei in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

Buonasera, volevo dedicare a Sheila l'ultima canzone di Max Pezzali e ricordarle che con lei a fianco supereremo tutte le difficoltà, Davide. Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Fulvio da Torino e vorremmo ascoltare L'universo tranne noi di Max Pezzali.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Ciao signorina, siamo Vittoria e Ale e vorremmo ascoltare La pioggia alla Domenica di Vasco. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, sono Alessandro da Ivrea. Vorrei ascoltare What's My Age Again dei Blink.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Artemide e mi sono nascosta da Apollo. Mi è passata leggermente la tristezza, mettiamola così, e vorrei chiedervi di passare la nostra canzone, Pino Daniele, Neve al sole, e chi non vi ascolta è Kane.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: c'è. Buonasera signorina 9001. Sono Riccardo e vorrei dedicare alla mia ragazza Silvia Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nella versione di Laura Pausini. Grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manilosi, sono Antonio da Legnano. Vorrei ascoltare The Great Pretender dei Kasabian.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao signorina 9001, vorrei ascoltare Tra me e te dei Binario e dedicarla a Davide di Cumiana, con tutto l'amore che provo per lui. Cila.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buonasera signorina 9001, sono Riccardo e vorrei ascoltare Stay di Miles Smith. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alessandra da San Giorgio Canavese, mi potete mettere quello che deve essere sarà di Emma Nolde.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Emanuele. Sto tornando a casa dopo una bella giornata con gli amici. Volevo chiedere se potevi mettere DTMF di Bad Bunny. Buon lavoro.
1: Manila 9001.

0: Ciao, buonasera a tutti. Siamo Leo e Maria da Brasile.
1: Stiamo preparando la cena, due pizze margherita. E vogliamo ascoltare la canzone 5 giorni.
0: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
2: 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:02.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.